Amici, ben ritrovati a questo appuntamento con la musica di notte. Io sono Giuseppe Bianchini e arrivano veramente, ci stavo dicendo, queste sonorità arrivano veramente, toccano veramente, diciamo, il cuore con queste belle sonorità brasiliane che ci giungono da questo bel paese che è il Brasile. E appunto il discorso che mi interessa fare, che essendo il Brasile un paese molto vasto, anche a livello lessicale, il parlato del nord non è uguale a quello del sud del Brasile. Quindi ci sono delle inflessioni del Brasile, della lingua madre che è il portoghese, come tu dovresti sapere, come il portoghese detto in lingua inglese, ma però ci sono delle inflessioni che non sempre, essendo un paese così vasto, penso, non sono sicuro, al pari degli Stati Uniti d'America, ma poco ci manca attualmente, quindi voglio dire è sicuramente un grande paese. Poi dopo, per quanto riguarda invece la prossima canzone è una canzone dei Doors, Los Angeles Woman. Los Angeles Woman è stata scritta nel 1971, anche questa qui è una canzone molto ben ritmata, come la prima che avete ascoltato, che vi ricordo che alcuni vorranno sapere il nome di questa canzone così ben ritmata. È una brasileira e chi la canta è Paralamas. Dunque, per quanto riguarda invece la canzone dei Rolling Stones, parlando di Los Angeles Woman, meglio LA Woman, parliamo di questa canzone che è, diciamo, la quinta dell'ultimo album dei Doors. Come molti di voi sapranno, nel 1971, dopo il presunto, ma è probabile, quindi decesso di Jim Morrison, avvenuto nel 1971. Viaggio molto Jim Morrison in quegli anni, soprattutto in Marocco, soprattutto in Algeria, prima di morire, però purtroppo cadde in una depressione mentale che voi naturalmente nessuno di noi deve fare, lo portò a, diciamo così, a darsi molto all'alcol in quel periodo, in quell'anno 1971, quando era a Parigi, e la sua compagna Pamela Carson lo trovò purtroppo riverso nella vasca da bagno dell'albergo. Detto questo, andiamo ad ascoltarci Los Angeles Woman.

Brano molto lungo questo dei Doors, brano veramente lungo, dalla durata di 7 minuti e 49. Ci sono anche altre canzoni, tipo Light My Fire, che la canzone più nota dei Doors, che è dello stesso metraggio per quanto riguarda, diciamo così, la disposizione metrica. E quindi è veramente il brano dei Doors, è veramente molto difficile dal primo acchito da comprendere la musicalità, ecco, perché è tutto un mischiarsi di suoni dal piano di Manzarek, dalla batteria di Desmoore, dalla chitarra di Krieger e dalla voce di Morrison. Quindi i Doors diciamo, hanno continuato da solisti in America, non producendo più in Europa, però dopo il decesso di Morrison, presunto, ripeto, nel 1971, i Doors praticamente non hanno più prodotto nulla con l'etichetta Doors, ecco, quindi i Doors praticamente si sono, diciamo, sciolti nel 1971, come tra l'altro i Beatles un anno prima, nel 1970. E parlando dei Beatles, voglio fare ascoltare una canzone di un altro ex Beatles, di George Harrison, una canzone a mio avviso interessante, che si intitola For You Blue, una canzone anche questa con un certo ritmo, con un determinato ritmo, che adesso ascoltiamo.

brani più belli di George Harrison, My Guitar, Gentle Whips e precedentemente For You Blue, una bella canzone di George Harrison. Ecco, grazie Riccardo per avermi alzato un po' la voce, grazie, e del microfono. E vi ricordo che la regia delle puntate è anche coadiuvata anche da Manuel Morri, che lo ritroveremo domani. Si alternano Riccardo Casonato e Manuel Morri alla regia di questo programma, che vi ricordo è King for the Day Song Air, che viene in onda tutte le notti alle 2 su Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. La frequenza di Radio Icaro in Blu è 92 MHz, la frequenza di Radio Icaro Rubicone 90. E poi anche sui siti internet di Radio Icaro e di Radio Icaro Rubicone, e sulla, diciamo, la struttura, l'apparecchio Alexa, e anche quindi su tutti i siti, che ripeto, il segnale di Radio Icaro e di Radio Icaro Rubicone. Quindi potete sentire il programma in svariati modi. Purtroppo l'ora per l'Europa centrale è un po' notturna, però voglio dire, se siete per caso captate il segnale in Brasile, che sono a Recife 5 ore indietro, oppure a, scusate, non vorrei sbagliarmi, penso 5 ore indietro, sì, e, New York, faccio per dire, altre città sulla costa limitrofe degli Stati Uniti d'America, che sono alle ore, che sono più o meno 6 ore indietro, si può sempre ascoltare il programma tranquillamente, magari con serenità, tramite internet, verso, diciamo, un tardo pomeriggio, all'ora dell'aperitivo, ecco. Quindi volevo dire, anche se da noi è notte fonda, però in altre parti del mondo ci si può ascoltare tranquillamente il nostro programma. Volevo dire un'ultima cosa, il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è un brano di musica italiana. Finalmente propongo anche musica italiana anch'io, oltre ai miei colleghi, che sono, ripeto, Luca Zavoli, Francesca Bellelli e Ilenia D'Angelo, e anche Riccardo, scusate, Damiano Tercon, Riccardo Casonato, regista di questa sera, Damiano Tercon, che diciamo che è il fruitore di molti brani su Sanremo del passato. Adesso ascoltiamo la canzone che vi propongo, Mi vuoi ancora, degli Stadio, un gruppo bolognese, capitanati da Corrieri, e andiamo ad ascoltare in questo momento, in questo istante.

Dunque, questa era la canzone che abbiamo ascoltato degli Stadio, che si intitola Mi vuoi ancora, una canzone scritta da dagli Stadio, cantata da Gaetano Curreri, e adesso andiamo ad ascoltarci un altro brano italiano. Passiamo da Bologna con gli Stadio, andiamo un po' più su a Sassuolo. Avete già capito che sto parlando di Pierangelo Bertoli. Avrei voluto passare qualcosa del figlio di Pierangelo, però purtroppo una cosa che le voglio dire, caro carissimo Bertoli, posso dire second perché a me Junior non mi piace chiamarlo Junior, caro Bertoli second, secondo me invece di cantare le canzoni del padre, lui so che ha fatto 2-3 LP che mi piacerebbe tantissimo acquistare, 2-3 CD, per meglio dire, anche 2-3 LP, certo, e quindi sarebbe bello un giorno passare i suoi brani. E allora un brano che cantano assieme, un brano che Pierangelo Bertoli portò a Sanremo con i Tazenda, con lo sfortunato, purtroppo, cantante dei Tazenda, che è deceduto di tumore, e quindi il tumore purtroppo è una malattia che purtroppo non perdona ancora, e nel giro di un anno e mezzo, 2 anni al massimo, ci porta via. Spero che non sia così per chi, ovviamente per chi ce l'ha, spero che le cure siano importanti, che la ricerca della ricerca verso dello smistamento delle cellule tumorali sia a buon punto. Però purtroppo quando è deceduto mio fratello nel 2011 ancora forse non lo era, e poi dopo dipende anche di tutta una serie di fattori, di circostanze, e se ci sono fumatori accanto, se il tumore, se il tumore, per esempio anche mio nonno è morto di tumore, deceduto di tumore, ma diciamo così, aveva il tumore nei polmoni, ecco, invece mio fratello gli è venuto su dal colon. Vabbè, detto questo, che non interessa a nessuno, però è una cosa della ricerca medica che è importante approfondire. Ascoltiamoci Spunta la luna nel monte di Pierangelo Bertoli, cantata da Pierangelo Bertoli e dal figlio di Bertoli.

0: questa canzone di Pierangelo Bertoli, cantata con il figlio Alberto Bertoli, ci ha portato in conclusione di questo nostro programma. Vi ringrazio a tutti voi che siete stati all'ascolto di queste note musicali. Siamo partiti dal Brasile, poi siamo passati all'ascolto dei Doors, siamo passati all'ascolto di George Harrison con due brani importanti di George Harrison, For Your Blue e My Guitar Gently Weeps, e poi My Guitar Gently Weeps, yes, e poi abbiamo, oh yeah, abbiamo ascoltato anche infine, in ultima analisi, questa bellissima Spunta la Luna dal Monte che Pierangelo Bertoli portò a Sanremo tantissimi anni fa ormai, con Andrea Parodi, che purtroppo appunto non c'è più, deceduto di tumore, morte di tumore, cantati in questa versione da Alberto Bertoli. Da Giuseppe Bianchini e da quelli che vi ho citato in precedenza, a tutti la cordiale e serena notte.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro.

0: Radio Icaro.
1: Upside down on our mind.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

lanciata, lei s'è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Radio Icaro, la musica.

0: Radio Icaro. Novità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
6: Radio Icaro, un classico.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Runrise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Runrise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
3: Anna, la vera Baddie, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Radio Icaro.

0: tra poco collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: Era l'estate del 1917 e il mondo era in guerra. Come tanti altri bambini, dovevamo andarcene da casa, lasciare Londra. Noi non volevamo, ma papà andava a pilotare gli aerei e mamma a curare i feriti, perciò saremmo rimasti soli. Così decisero di mandarci in campagna da quel pazzo di zio Albert e dal nostro cugino Horace.

0: con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20:35 su Icaro TV.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani in edicolo oggi, Rimini e Provincia, iniziando dal Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Maxi furto nella Housebot, presi 50.000 euro di gioielli. Colpo senza segni di effrazione. In corso le indagini dei carabinieri per individuare i colpevoli. In taglio alto si parla di infortuni sul lavoro, più 13,8% in 5 mesi, da gennaio a maggio 2.191 incidenti. La CGIL dice servono più controlli e maggiore qualità negli appalti. Tra gennaio e maggio di quest'anno in provincia di Rimini sono 2.191 gli infortuni sul lavoro denunciati, con un aumento del 13,8% rispetto all'anno scorso, e crescono persino quelli che riguardano i 14enni e minori di quell'età, con 267 denunce contro le 221 del 2025. Per quanto riguarda le malattie professionali, il dato al 31 maggio rispetto allo stesso periodo del 2025 conta 304 denunce in provincia. Si tratta in questo caso di un aumento del 21,1%. Fotonotizie di centropagina dedicata all'animazione, l'animatore c'è anche per Icania Cattolica. Altri richiami: Rimini, finto furto di moto per l'indennizzo a Bella Reggia Marina, caos elettricità in via Bixio, Poste, nessun ufficio chiuso a lungo. In taglio basso una notizia di cronaca di San Marino: aggredito dal branco, 46enne in ospedale. Rimproveri giovani per gli schiamazzi, picchiato e spunta una pistola. Costo la rotta e prognosi di 30 giorni per un 46enne di origine austriaca aggredito da un branco di ragazzi, tra cui diversi minorenni insofferenti ai suoi rimproveri. L'episodio si è consumato nella tarda serata di mercoledì scorso in via Giacomini a San Marino città. Ci sono anche due richiami di sport e uno di cultura e spettacolo per lo sport e calcio. Rimini riparte, avrà una squadra in eccellenza. Poi per la MotoGP, Bezzecchi, tanta voglia di riscatto in Germania. E cultura e spettacolo, il rapper Geolier in concerto a Riccione. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Resto del Carlino, edizione di Rimini di oggi. Caldo e divieti, edilizia in ginocchio, questo è il titolo d'apertura. Le imprese ricorrono alla cassa integrazione e chiedono di rivedere gli orari. Non si può continuare così. In taglio alto la sentenza: travolse e uccise Bruna Cavalli, assolto l'automobilista. L'investimento fu inevitabile, questa appunto la decisione dei giudici. Il calcio riparte, via libera al titolo sportivo, nasce il nuovo Rimini dall'eccellenza. Questa è la fotonotizia di centropagina. Sulla Marecchese, calcinacci dal cavalcavia, scattano i controlli. Operazione agli infermi, il dente infetto le fermava il respiro, ora è salva. In spalla, giustizia, cade in pista, poi finge il furto delle moto, condannato. Educazione, scuole d'infanzia, ancora 160 posti disponibili. La storia di Swan ha sfidato la morte, ora insegna a rialzarsi. Altri due richiami in taglio basso nella prima del Resto del Carlino, edizione di Rimini di oggi. Geolier, ragazzi, i social ci hanno fatto ammalare, domani il concerto a Riccione. E poi Lombardi, ospite dell'Italian Global Series, Blade Runner, un sogno diventato realtà. Queste appunto le sue parole. Restiamo sulle pagine del Resto del Carlino, andiamo a

vedere anche le pagine interne, sfogliare le pagine interne. Il grande caldo nella morsa dell'AFA, lavoratori allo stremo, attività da spostare quando fa fresco. Pesaresi di Anci Romagna dice: le aziende stanno ricorrendo alla cassa integrazione straordinaria, ma non può diventare la regola. La CGIL controllerà i cantieri, prescrizioni sugli orari da rispettare. Caldo soffocante nelle ore centrali della giornata e ordinanze comunali restrittive sugli orari, così è diventato impossibile lavorare. Nei cantieri edili allarme, diverse aziende sono già ricorse alla cassa integrazione straordinaria per fare fronte all'impossibilità di lavorare nelle ore più calde del giorno. Ed è solo l'inizio. E richiesta dell'ANCE: serve una normativa nazionale che regoli il lavoro negli orari più caldi. La tutela della salute va messa al primo posto. Ecco le oasi climatiche, l'aiuto da Ombra e Verde. Saranno i parchi Giovanni Paolo II e Gianni Rodari a Santa Giustina. Arrivano le prime oasi climatiche per cercare un po' di sollievo fuori dalle mura di casa nonostante il caldo soffocante. Intanto proseguono le chiamate a casa previste dal piano caldo voluto dall'amministrazione e dall'AUSL. Sono ben 25 al giorno le chiamate nelle case di persone fragili o anziane over 75, costantemente monitorate per verificare le condizioni, individuare situazioni di emergenza e ricordare le precauzioni utili contro il caldo. I fatti di cronaca: ragazza morì investita sulla statale, assolto automobilista 60enne. Si è concluso il processo per il tragico incidente del dicembre 2023 in cui perse la vita la 31enne Bruna Cavalli. Il tribunale ha accolto la tesi della difesa scagionando l'uomo perché il fatto non costituisce reato. Si è concluso con una assoluzione il processo per il tragico incidente stradale avvenuto nel dicembre 2023 lungo la statale 16 a Rimini, nel quale perse la vita Bruna Cavalli di 31 anni. Il giudice dell'udienza preliminare, a conclusione del processo con la formula del rito abbreviato, ha assolto una 60enne di Bellaria, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi del Foro di Rimini, con la formula perché il fatto non costituisce reato, respingendo la ricostruzione sostenuta dall'accusa. Traffico internazionale di droga, prosciolto Luciano Camporesi. La Corte d'Appello ha ridisegnato in modo sostanziale la posizione dell'imprenditore riminese rispetto al verdetto 2022. Pena ridotta da 22 anni a 9 mesi, inflitti nel primo grado, a 7 anni e un mese per gli altri capi di accusa. Da 22 anni e 9 mesi di carcere a poco più di 7. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha ribaltato uno dei punti centrali del processo Pollino. Luciano Camporesi non è responsabile dell'associazione finalizzata al traffico internazionale di droga. I giudici l'hanno assolto con la formula per non aver commesso il fatto, cancellando anche un episodio di traffico internazionale contestato e ritenuto insussistente. La pena passa così dai 22 anni e 9 mesi inflitti in primo grado a 7 anni e un mese di reclusione per gli altri reati e rimasti in piedi. Simula il furto della motocicletta, meccanico condannato a 22 mesi. Il 49enne danneggiò la sua BMW durante una corsa in pista. L'obiettivo era nasconderlo all'assicurazione. Avrebbe architettato tutto per coprire i danni riportati dalla moto durante un incidente in pista. Un piano che, secondo l'accusa, prevedeva una falsa denuncia di furto e la richiesta di risarcimento all'assicurazione. Per questa vicenda il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini ha condannato una 49enne, meccanico e costruttore di moto da corsa, a un anno e 10 mesi di reclusione al termine del rito abbreviato. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Come cambia la città? Piazza Marvelli cambia volto, un progetto per nuovi uffici e a breve aprirà il parcheggio. Sono privati e Credit Agricole a finanziare il piano per riqualificare l'edificio direzionale. Sarà valorizzato il basso rilievo di Morri. L'area di sosta Tripoli aprirà giovedì prossimo. Riprende vita la struttura che negli anni 50 era conosciuta come Pensione Mocambo. Si tratta di un pezzo di storia riminese da circa 70 anni, affacciata su una delle piazze più rappresentative della zona mare, Piazza Tripoli, poi Marvelli. È qui che oggi la città si gioca una parte importante della riqualificazione turistica con la realizzazione del parcheggio interrato Tripoli, apertura attesa il 16 luglio, e con il progetto della nuova piazza sospesa con il suo verde, i locali e le fontane.
Assemblea CNA, infrastrutture vitali per le nostre imprese, collegamenti, sport e waterfront sono le tre priorità emerse nell'assemblea annuale di CNA Rimini, dedicata al tema economia e infrastrutture, costruire valore sul territorio. All'incontro hanno partecipato oltre 150 persone. Vediamo appunto Marco Polazzi, presidente di CNA, rappresentato anche in foto. Novità per il Fellini, si volerà a Catania anche d'inverno, scalo sempre più competitivo. Dal Fellini si vola verso Catania, non una novità in assoluto, ma se si guarda al periodo ecco che emerge la portata del nuovo collegamento. Il volo per Catania sarà infatti attivo durante tutto il periodo invernale, con la possibilità che appare scontata di un proseguo anche nella prossima stagione estiva. La storia, salvata in ospedale, mia figlia poteva morire. Vincenzo Mira racconta la vicenda della figlia Leonilde, affetta da disabilità, operata all'infermi, un'infezione a un dente le impediva di respirare. La paura più grande si è trasformata in un sospiro di sollievo. Leonilde Anna Maria Mirra, 43 anni, affetta da una gravissima disabilità, è stata salvata dai medici dell'ospedale infermi di Rimini grazie ad un delicato intervento. Una profonda infezione a un dente le provocava infatti continue apnee e, complice la sua condizione, arrivava a impedirle di respirare anche per diversi minuti. L'episodio più grave risale a maggio, quando il padre Vincenzo le ha praticato la respirazione bocca a bocca, riuscendo a rianimarla. Da lì è iniziata una corsa contro il tempo, conclusa con l'operazione del 29 giugno che le ha salvato la vita. L'intervento è stato particolarmente complesso e ha comportato anche l'estrazione di 10 denti, eliminando la causa delle crisi respiratorie che stavano mettendo seriamente a rischio la vita della donna. Appunto, l'intervento, come detto, ha comportato l'estrazione di 10 denti, eliminando le cause delle crisi respiratorie. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Materne, niente più attese, il comune alle famiglie. Ci sono 160 posti liberi. Grazie agli investimenti degli ultimi anni, al calo della natalità, la copertura del servizio raggiunge il 90%. L'amministrazione punta sulla qualità educativa. Dalle lunghe liste di attesa del passato i posti liberi. È l'inversione di tendenza nelle scuole per l'infanzia. Negli anni l'amministrazione comunale ha investito molto per potenziare non solo la disponibilità delle strutture, ma anche per abbassare e annullare in molti casi il peso economico delle rette, agevolando l'accesso al servizio da parte delle famiglie. Così la percentuale di copertura del servizio è salita a percentuali considerevoli, mentre la natalità scendeva. Colpo alla Hausbott, spariscono i gioielli, nessun segno di scasso. La famiglia in vacanza nella darsena, preziosi sotto il letto. Un furto senza porte forzate, senza finestre rotte e con la casa in perfetto ordine. È quanto denuncia una famiglia in vacanza a Rimini dopo aver trovato spariti gioielli e oggetti di valore custoditi all'interno dell'Hausbott, presi in affitto nella darsena. I fatti risalgono a mercoledì scorso, la famiglia soggiornava da circa un mese sulla Hausbott della darsena. Andiamo ancora avanti, ci trasferiamo nelle pagine di Riccione. Ecco i premi per riqualificare gli hotel. Tutti gli incentivi previsti nel PUG per facciate, tetti e terrazze e aumenti di cubature e altezze per le strutture che si accorpano. Andruccioli, gli alberghi hanno bisogno di potenziare il numero di camere per poter investire. Inchiesta sul criminalista Barzan di sequestro solo parziale. Accusato di bancarotta dalla procura di Bergamo, le parti offese intervengono dopo la decisione del riesame. Il tribunale del riesame ha disposto il dissequestro esclusivamente della somma di 195.425 euro quale profitto del reato di autoriciclaggio, confermando nel resto il decreto di sequestro preventivo impugnato, così dimostrando la solidità dell'impianto accusatorio, quantomeno degli altri reati contestati. Le motivazioni del provvedimento saranno disponibili tra 30 giorni. Riccione Misano, incassi in calo. A luglio l'estate grigia dei negozi, siamo a Riccione ancora, nell'isola pedonale in Viale Dante, la crisi del commercio si fa sentire. Maurizio Metto del consorzio dice: i numeri turistici dicono poco se i conti non tornano. Negozi aperti giorno e sera,
ma pochi clienti all'interno. È quello che sta accadendo in questa prima parte di estate. I timori sul luglio fiacco hanno contagiato anche i commercianti dell'isola pedonale e di Viale Dante. Se i bagnini sono rimasti spiacevolmente sorpresi per una partenza del mese, i commercianti speravano almeno di poter resistere a una crisi che pare inesorabile. Ma gli incassi sono in calo, ammette Maurizio Metto, come detto presidente del consorzio di Viale Ceccarini. Ancora Riccione, parcheggio Curiel venduti, oltre 100 posti auto interrati. 1 milione di euro dai parcheggi del Curiel è quanto andrà a incassare il comune attraverso la vendita dei posti auto del parcheggio interrato realizzato più di 20 anni fa a ridosso di Viale Ceccarini. La procedura di alienazione dei garage e posti auto è avvenuta partendo da prezzi bassi, perché i concessionari hanno in mano una concessione cinquantennale di utilizzo solo in parte utilizzata. A Riccione si aprono le danze, in arrivo 700 ballerini. Il 13 luglio parte l'evento che porterà in città oltre 3.000 presenze. Dal 13 al 17 luglio Riccione sarà invasa da oltre 700 ballerini da tutta Italia e coreografi in arrivo anche da oltreoceano. Saranno protagonisti di Red Riccione Estate Danza, che al di là dei momenti di formazione accenderà il centro di Riccione con spettacoli serali aperti al pubblico. Grande attesa per la Street Dance Parade d'apertura, che alle 21 da Piazzale Ceccarini arriverà in Piazzale Roma, mescolando street dance e DJ set, animazione e musica dal vivo con i musicanti di San Crispino. La pagina di Cattolica, lo sport mi ha insegnato a non mollare mai. Dopo la perdita della madre, aver sconfitto un tumore, il 39enne Svan Puzzone ha aperto a Cattolica la palestra Miami Heat. Lo vediamo anche ritratto in foto. L'insegnamento dei genitori da loro ha imparato che il sacrificio è il prezzo dei propri sogni. Queste le sue parole. Parcheggi gestione per 12 anni alla Brianza. La cooperativa si è aggiudicata il bando comunale per occuparsi di 530 posti auto nelle aree Torconca e Bus Terminal. La pagina di Bellaria e Giammarina. Bellaria attende i Litfiba bene i dati sul turismo. L'assessora Casali fa il punto, numeri migliori rispetto allo scorso anno. La campagna televisiva Mediaset ha garantito visibilità in Lombardia. L'estate di Bellaria entra nella sua fase più intensa. Con l'avvicinarsi di agosto, il calendario degli eventi si prepara a vivere il suo momento clou, mentre le campagne di promozione della località stanno contribuendo a rafforzare l'attrattività sia sul mercato italiano sia all'estero. A fare il punto è l'assessora al turismo Milena Casali, che parla di una stagione partita con il piede giusto e sostenuta da un'importante attività di comunicazione. I prossimi appuntamenti, Tony Pitoni e i Litfiba suoneranno rispettivamente il 7 e il 15 agosto al Becky Bay. La pagina di Sant'Arcangelo, Mutonia, comune pronto alla battaglia legale. Stanziati 18.000 euro per gli incarichi agli avvocati chiamati a smontare l'ultimo ricorso di Giorgio Ricci. Niente demolizione, comune e regione hanno salvato l'area, Ricci ha presentato un nuovo ricorso al TAR. Poggio Torriana e Verucche esclusi dai comuni montani, scelta grave, questo è il commento appunto dei primi cittadini. La firma del governo sul decreto attuativo della legge dedicata alle aree montane è un atto politico grave sotto ogni punto di vista. Non usano giri di parole Lara Gobbi e Ronnie Raggini, rispettivamente sindaci di Verucchi e Poggio Torriana, nel contestare il provvedimento che dal 22 luglio ridisegnerà i criteri di classificazione dei comuni montani. Maturità a 57 anni, non è mai troppo tardi. Siamo sempre a Verucchio, Piero Canarini si è diplomato all'Istituto Tonino Guerra di Nuova Feltria, ora è geometra. A 57 anni è tornato sui banchi di scuola insieme a ragazzi che avevano quasi 40 anni meno di lui. Ha passato notti sui libri, affrontato prove scritte da 6 e 8 ore, ripassato matematica, inglese, topografia e costruzioni. E quando la commissione lo ha proclamato maturo, nell'aula dell'Istituto Tonino Guerra di Nuova Feltre è scattato un applauso spontaneo. Un momento che Piero Canarini, capogruppo di opposizione a Verucchio, per la Verucchio che vorremmo, e storico dipendente della notissima impresa verucchiese Mattei, difficilmente dimenticherà.
La pagina di San Marino, aggredito da una baby gang, uomo picchiato per un rimprovero. La gendarmeria stringe il cerchio su un gruppo di giovanissimi residenti sul Titano e nel Riminese. Una serata estiva si è trasformata in un incubo di inaudita violenza nel cuore di San Marino città. Nella tarda serata di mercoledì, all'inizio di via Giacomini, un cittadino austriaco di 46 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovanissimi, tra cui, secondo quanto riportato di diversi testimoni, figurerebbero diversi minorenni. L'uomo si trovava in compagnia della fidanzata, una donna di nazionalità sammarinese, quando la situazione è precipitata a causa di un banale richiamo all'ordine. L'agguato, colpito alle spalle davanti alla fidanzata, è finito in ospedale con ferite e fratture. Oltre a una frattura con una prognosi di 30 giorni, il fascicolo è ora aperto. Sulla vicenda indaga attivamente la gendarmeria, determinata a identificare quanto prima tutti i componenti del branco. La pagina di Cervia, turista uccisa in spiaggia da una ruspa, lavori mai autorizzati, c'era già balneazione. La testimonianza del comandante della Capitaneria Cervese, sentito come primo test dell'accusa nel processo alle Rignoli. Una vita dedicata, continuiamo con la notizia precedente. La procedura al momento dell'abbattimento della duna, Consar proponeva un nolo a caldo per i lavori, cantiere temporaneo. Secondo l'AUSL era un cantiere temporaneo e l'imputato non rispettò le regole. Adesso andiamo all'altra notizia, una vita dedicata al calcio locale. Il dirigente Walter Turci va in pensione da giocatore a volontario. Gli amici, tu ci ricordi che cos'è lo sport vero. Andiamo ancora avanti e andiamo a questo punto nelle pagine di cultura e spettacoli, perché ci sono due concerti. Giolier Pronta Riccione, ragazzi, dico siate felici. Domani sera il live del rapper napoletano in Piazzale Roma. Tutto è Pronta Riccione per ospitare il concerto di Giolier, che in tour con Summer Festival 2026. Domani alle 21 farà echeggiare Piazzale Roma con i suoi successi, comprese le canzoni di Tutto è Possibile, suo nuovo disco. Il cartellone di Riccione Music City si appresta così a vivere uno dei momenti più esaltanti dell'estate, cavalcando l'onda del successo mediatico e artistico del fuoriclasse sulla scena urban italiana. Masini, concerto necessario con Fedez, siamo compatti. A Cervia stasera in Piazza Garibaldi ci sarà anche lui, dice, ma in modo un po' particolare. In concerto stasera sul palco di Piazza Garibaldi a Cervia, Marco Masini scherza sul perché il sodalizio con Fedez sia durato solo lo spazio di un Sanremo, anzi due. Mica siamo Vesse e Dorighezzi, buttala ridendo il cantautore fiorentino. Volevamo solo lasciare il segno al festival con alcune canzoni che toccano entrambi, racconta col pensiero all'esperienza di Male Necessario. E andiamo ancora avanti, ci portiamo a questo punto nelle pagine di QS, quotidiano sportivo, il supplemento sportivo del resto del Carlino. Andiamo in taglio basso, tennis, passo falso per Lucia Bronzetti in Germania, eliminata agli ottavi. Per il calcio, ok, finalmente dalla FIGC il Rimini riparte dall'eccellenza, il comune avvierà presto la procedura per scegliere chi guiderà il nuovo club. Vediamo anche il sindaco Jamil Sadegolvad con la maglia a scacchi biancorossi. E andiamo a riprendere proprio questo tema per chiudere con il resto del Carlino e con QS, perché insomma è stata una giornata importante quella di ieri. Rimini, c'è l'ok della federazione, parte la caccia alla nuova proprietà, corsa contro il tempo per far ripartire il club dall'eccellenza. Servono un business plan e 150.000 euro. Il Rimini ripulisce la lavagna e si prepara a scrivere una nuova pagina, lasciandosi alle spalle le macerie del fallimento. Quello che fino a ieri era un vuoto burocratico comincia oggi a riempirsi di sostanza. La Federcalcio ha infatti consegnato al sindaco Sadegolvad le chiavi per riattivare i motori, confermando la possibilità di assegnare il titolo sportivo della città. Per la piazza biancorossa è il primo segnale di vita, la scintilla necessaria per rimettere in moto la macchina del pallone. In città i motori sono già caldi da un po', ormai si conoscono a memoria le intenzioni della cordata di imprenditori riminesi, un consorzio locale è pronto a fare quadrato per salvare il calcio cittadino nel segno del senso di appartenenza. Restano però sullo sfondo le grandi suggestioni, a partire da quel clamoroso accostamento ad Alessandro Del Piero che ha infiammato la tifoseria nelle scorse settimane. Dopo un primo contatto esplorativo con il sindaco Jamil Sadegolvad, tuttavia l'ex capitano della Juventus non sembra aver dato ulteriori segni di vita.
La partita quindi resta tutta da giocare, ma ora almeno è stato dato il fischio d'inizio. La federazione ha piantato una bandierina perentoria il 27 luglio. Entro quel giorno la nuova società dovrà depositare la domanda d'ammissione e l'affiliazione. A garantire la serietà dell'operazione servirà anche un assegno pesante, un contributo a fondo perduto da 150.000 euro. E chiudiamo con la corsa di Pescaggi. Per quanto riguarda la Serie D, 13 club in attesa. Cala il sipario sulla prima fase burocratica per il completamento dei quadri del prossimo campionato di Serie D. Alle 14 di ieri si è chiuso ufficialmente il termine ultimo per la presentazione delle domande di ripescaggio. Sono 13 in totale i club che hanno depositato la documentazione necessaria e che ora attendono il via libera definitivo. La palla passa alla Covisod, l'organo di controllo della FIGC, incaricato di spulciare i fascicoli e verificare la regolarità economica amministrativa delle richiedenti, tra le quali appunto ci sono anche Labors Ferrara, Fiorenzuola, Grassina, ce ne sono diverse, e anche il Tropical Coriano per quanto riguarda il nostro territorio, oltre all'Imolese. Nei giorni prossimi i verdetti. Come detto, con il calcio chiudiamo anche QS, ci fermiamo per una breve pausa dopo la quale sfoglieremo insieme anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi.

Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022. These happy days are yours.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
2: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri e oggi e domani.
3: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17:15. Domenica 12 luglio, Viserba di Rimini ci fa rivivere con la seconda parte di Comicum Festival Nazionale della Risata, la gioia del

Di nuovo insieme come per sfogliare, come promesso, le pagine interne del Corriere Romagna. Allora, doppia pagina dedicata a come cambia la vacanza. Meno notti, più mesi, la metamorfosi del turismo in Riviera. I dati Istat 2016-2025 in Romagna. I soggiorni si accorciano, l'estate perde il monopolio. Stranieri e destagionalizzazione salvano i bilanci. Il turismo in Riviera si sta trasformando. Confrontando i dati Istat 2016-2025 emerge che non è l'afflusso di persone dirette sulla nostra costa che sta cambiando, quanto più la permanenza media ed il calo della quota estiva. Ciò significa che i turisti hanno ridotto il numero di notti per soggiorno. Infatti si è passati da una media di 3,85 notti ad una di 3,42, calo che ha portato a perdere mezzanotte a turista in meno di 10 anni. Questa diminuzione si traduce in almeno 3,5 milioni di potenziali pernottamenti persi rispetto all'ultima decade. Soggiorni brevi e nuovi prezzi, la ricetta dell'esperto per non uscire dal mercato. Lucio Bonini, albergatore da generazione e fondatore insieme ad Andrea Sacchetti di alberghi.it, portale turistico attivo dal 2003. Il cambiamento per quanto riguarda la Istat, oltre il 40% dei turisti sceglie la costa solo nei mesi primaverili o autunnali, maggio e settembre in forte crescita. Appunto Lucio Bonini di alberghi.it dice: chi fa impresa non può restare legato alle dinamiche del passato, il turismo è un settore in continua evoluzione. Andiamo avanti, regione. Un'estate sulle onde, appuntamenti al buio in mezzo al mare, Cupido in moto d'acqua senza patente. L'originale iniziativa imprenditoriale di due ragazzi in romagnoli nell'ambito del turismo marittimo, i nostri mezzi innovativi sono immatricolati come gommoni e non serve il brevetto nautico, spiegano. Andiamo nelle pagine di cronaca Rimini, furto senza scasso alla houseboat, spariti i gioielli per quasi 50.000 euro, colpo privo di tracce di effrazione, rubato orecchini, catenine d'oro e diamanti, ma non sono stati toccati dispositivi elettronici. I carabinieri lavorano per ricostruire l'accesso alla casa galleggiante e individuare i responsabili. Un furto tanto insolito quanto inquietante al centro di una denuncia presentata ai carabinieri di Rimini. La vicenda riguarda una famiglia che soggiornava in una houseboat ormeggiata all'interno della darsena riminese e che al rientro nell'abitazione galleggiante ha scoperto la scomparsa di numerosi gioielli custoditi in una borsa fotografica nascosta sotto il letto dei bambini. Assolto il medico che travolse una donna sulla statale 16. Lo scontro non era prevedibile. Il giudice ha escluso la responsabilità del conducente. Il fatto non costituisce reato. È stato assolto con il rito abbreviato perché il fatto non costituisce reato. Il medico bellariese di 63 anni, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi, coinvolto nel drammatico sinistro avvenuto la sera del 2 dicembre del 2023 lungo la statale 16 a Rimini. Finge il furto di una moto e la nasconde per incassare l'indennizzo e viene condannato con il rito abbreviato. Frode assicurativa, falso e riciclaggio. L'uomo ha denunciato la scomparsa del mezzo dopo averlo smontato. Ha anche alterato i numeri di telaio per far gareggiare in pista veicoli di dubbia provenienza. Scheda di soccorso alterata, il TAR boccia il ricorso del vigile del fuoco, aveva corretto il rapporto dopo un richiamo per alleggerire le proprie responsabilità. Un sospetto cambio di rotta nella documentazione, compiuto nel momento più delicato, ha trasformato una procedura di routine in un caso disciplinare approdato davanti ai giudici amministrativi. Al centro della vicenda c'è un vigile del fuoco riminese, finito nel mirino dell'amministrazione dopo aver modificato la propria posizione in relazione ad un intervento di soccorso. I fatti risalgono al settembre del 2023. Il bilancio infortuni sul lavoro più 13,8% in 5 mesi. La CGIL, è il momento di agire. Da gennaio a maggio 2191 incidenti. Lilla Parco dice servono più controlli e maggiore qualità negli appalti. Tra gennaio e maggio di quest'anno in provincia di Rimini sono 2191 gli infortuni sul lavoro denunciati, con un aumento del 13,8% rispetto all'anno scorso.
Albano e l'intelligenza artificiale. Il vero talento resta quell'umano. Queste appunto le parole del noto cantante. Ben 1500 presenti alla convention della Confartigianato, sul palco anche il robot Lumi. Albano come espressione del talento umano, Lumi come esempio avanzato della macchina. All'interno del Palacongressi, 1500 presenti alla convention 2026 promossa da Confartigianato Emilia Romagna dal titolo Il futuro è un'arte umana, talento, ricerca e tecnologia nella cultura del fare. Poste difende il piano estate, nessun ufficio chiuso a luglio, la replica dopo l'attacco dei sindacati, ma il sindaco Sacchetti è nero, scelte discutibili, zero confronto con gli enti locali e dopo mesi il postmat di Piazza Marconi è ancora fuori uso. Nessun ufficio di Rimini resterà chiuso per periodi prolungati o per intere settimane consecutive, mentre nei comuni con meno di 5.000 abitanti non sono previste riduzioni di orario. Poste Italiane replica così alle critiche sollevate da Federconsumatori, CGL Pensionati e dall'assessore comunale di Rimini ai servizi civici Francesco Bragagni per un calendario di chiusure che a luglio-agosto vede la soppressione di 95 turni di mattina e 190 di pomeriggio con la conseguente riduzione dei servizi negli uffici postali di Rimini 1, via Marecchiese, Rimini 3, via Gambalunga, Rimini 9, via Euterpe, Miramare, Cattolica, Misano, Riccione fino a Morciano e Sant'Arcangelo. Piazza San Martino si trasforma nella piazzetta del gusto del centro. Quattro attività uniscono le forze: scarica, mangia, guadagna e con il cashback premiamo i clienti. Emergenza caldo, cerca il marito con la Publifono ma scopre che è deceduto in mare. Dramma ieri all'ora di pranzo al bagno 126, turista 74enne muore dopo un malore, è il terzo in un mese. Vani tentativi di rianimazione, inutili soccorsi del bagnino di salvataggio prima e del personale del 118 poi. Il turista è morto per sindrome d'annegamento. Mai scappare dopo un incidente, si rischiano conseguenze pesanti. Lo dice Fabio Mattioli, titolare dell'autoscuola Adriatica, che ammonisce: è un obbligo, non una scelta. Piano caldo, 25 telefonate al giorno ad anziani e fragili per verificarne la salute. Varate le prime dosi climatiche, diventeranno 10 entro il prossimo anno. Andiamo nelle pagine di Riccione, da House of the Dragon ai 30 anni di Un posto al sole. Parliamo dell'Italian Global Series, ottava giornata senza soste tra anteprime globali e grandi volti del piccolo schermo. Oggi l'ottava e penultima giornata di un'edizione dell'Italian Global Series 2026 che si sta confermando un appuntamento imprescindibile per l'industria e gli amanti della serialità. Il cartellone odierno si distingue per un susseguirsi incalzante di incontri con i volti più amati dello schermo e la presentazione di titoli pronti a conquistare il pubblico globale. Hotel Carlton, la replica dei gestori: abbiamo salvato la struttura. Rivendicate gli interventi di manutenzione e la cura degli ospiti nonostante le criticità dell'immobile. La pagina di Cattolica è della Valconca, fra gym, dog, giochi e yoga in spiaggia c'è il Cino Animatore. L'Alta Marea dice: lo facciamo per i tanti ospiti che hanno un cane, agli incontri partecipa tanta gente con entusiasmo e grande curiosità. Abbiamo ripreso così appunto una notizia richiamata nella prima pagina, fotonotizia di prima pagina. Bell'area e Gia Marina, via Bixio, troppi blackout e la rabbia corre sul filo. Effettuate numerose segnalazioni, ma il problema non è mai stato risolto. Il vice sindaco Grassi dice: è necessaria una verifica di Enel sugli edifici. Trame comuni nasce il patto per contrastare il disagio giovanile, tra gli obiettivi quello di rendere le istituzioni più vicine ai bisogni dei giovani e delle famiglie. Questa è una notizia di Sant'Arcangelo. Andiamo a San Marino, uomo aggredito da un branco di ragazzi, preso a calci e pugni, ha una costola rotta. La lite è forse scaturita da un rimprovero che la 46enne ha rivolto ai giovani, alcuni minorenni, e qualcuno avrebbe anche estratto una pistola. Sul posto polizia civile e gendarmeria. L'episodio è avvenuto in città. La pagina di Valle Rubicone, a Savignano piadiniamo 13 anni e tante nuove proposte, presentata l'edizione che andrà appunto dal 17 al 19 luglio con Emanuele Arcuri e Igles Corelli per la prima volta nei supermercati.
Cesenatico, degrado urbano, controlli e denunce, blitz in più punti della città, l'attività del presidio di polizia contro l'abuso di alcol, anche bivacchi sono stati segnalati dai residenti. La pagina di Cervia, il processo travolta da una ruspa, la capitaneria, nessuna autorizzazione per quei lavori. In aula parla il comandante che ha effettuato le indagini successive alla morte della turista, notizia che abbiamo visto nel dettaglio anche dalle pagine del Resto del Carlino. Andiamo a questo punto con il calcio, il pallone può tornare a rimbalzare a Rimini, via libera della FIGC, Rimini emette i primi vagiti, la città avrà una sua squadra in eccellenza, l'avviso per la manifestazione di interesse sarà pubblicato dopo la giunta di oggi. E con questa notizia appunto sulla ripartenza della Rimini Calcio chiudiamo anche le pagine sportive del Corriere Romagna, si conclude qui la nostra rassegna stampa locale, ma vi invito a rimanere con noi perché tra poco ci sarà un altro appuntamento con l'informazione locale, quindi vi aspetto.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, aria più fresca invece sull'Europa orientale. Italia ancora interessata dall'anticiclone, ma qualche temporale verso sera interesserà l'Appennino centrale, parte del nord Italia. Andiamo a vedere quindi il dettaglio, una giornata soleggiata, cielo sereno o poco nuvoloso praticamente dappertutto. Dicevamo, verso sera un aumento della variabilità al nord e aree più interne dell'Appennino, e difatti la successiva immagine ci conferma la possibilità a partire dal pomeriggio di brevi temporali sull'Appennino e poi soprattutto al nord, sull'arco alpino, con parziale estensione di queste celle temporalesche alle limitrofe zone pianeggianti del nord, soprattutto la pianura padana centro-occidentale. Ecco in sintesi la mappa dell'Italia con una giornata soleggiata, molto calda, ancora 36-37 gradi in alcune aree del nord, Toscana, temperature in aumento però in generale anche al centro-sud. Verso la serata, temporali sull'Appennino, sull'arco alpino, qualche cella temporalesca potrebbe localmente estendersi alle limitrofe zone pianeggianti del nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: mai un occhio. E sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
1: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIBE.
2: Macchina 2 a base lunare alfa, arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
3: Il suo compito è di far scendere un uomo su meta.
4: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
5: Ma cosa?
4: Radiazioni non ce ne sono.
6: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
5: Ma la missione su meta?
7: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
6: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
8: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
9: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
10: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
11: Necessaria decisione umana.
8: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
12: rischieremmo sicuramente di fallire.
8: 13 settembre 1999. I segnali da meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
13: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini a questo appuntamento con l'informazione locale. Giallo alla Darsena, svaligiata Hausbot, spariti gioielli per 40.000 euro, la denuncia degli affittuari. Andiamo a vedere nel dettaglio. Una vacanza trascorsa in una delle caratteristiche Hausbot della Darsena di Rimini si è trasformata in un incubo per una famiglia residente a Riccione. Nel pomeriggio di mercoledì ignoti sono riusciti infatti a penetrare all'interno della struttura sottraendo un prezioso bottino in gioielli, il cui valore è stimato in 40.000 euro circa. Secondo quanto denunciato i carabinieri della stazione di Rimini Porto, il furto è avvenuto in un arco temporale compreso tra le 11:00 e 18:40. Il denunciante, un 37enne, assistito dagli avvocati Giuliano Renzi e Sara Borghesi, avrebbe riferito che la porta era stata regolarmente chiusa a chiave al momento di uscire e non presentava segni di effrazione, così come gli oblò. Un dettaglio questo che suggerirebbe l'utilizzo di un possibile passepartout da parte dei malviventi. I ladri hanno agito con estrema precisione. Nonostante all'interno della casa galleggiante fossero presenti oggetti tecnologici di valore come computer, telefoni cellulari e iPad, e la loro attenzione si è concentrata esclusivamente su una borsa nascosta sotto il letto dei bambini, che conteneva un portagioielli con fedi nuziali, anelli, ciondoli, orecchini in oro, alcuni impreziosi da diamanti e zaffiri. I militari dell'arma hanno avviato le indagini per fare luce sull'accaduto e identificare i responsabili di quello che appare come un colpo studiato nei minimi dettagli. Il GUP di Rimini, Raffaele De Flori, ha assolto con rito abbreviato, perché il fatto non costituisce reato, il medico bellariese di 63 anni, assistito dall'avvocato Enrico Graziosi, accusato di omicidio stradale per la morte di Bruna Cavalli, 31enne di origine albanese. La tragedia risale alla sera del 2 dicembre del 2023, lungo la statale 16, nei pressi di Mondo Convenienza, in un tratto molto buio. La vittima camminava a bordo strada con un'amica quando finì con il piede nella carreggiata. Lo pneumatico del Volkswagen Tiguan del medico colpì l'arto, provocando una rotazione del busto e l'impatto fatale della testa della donna contro il montante del parabrezza. Decisive per la soluzione una testimonianza secondo cui le due amiche si stavano strattonando e una perizia tecnica che ha definito l'impatto improvviso e imprevedibile. Il PM aveva chiesto 10 mesi e 20 giorni, ma il giudice ha escluso responsabilità del conducente. Ieri, intorno alla mezza, un uomo italiano di 74 anni, residente in provincia di Bologna, è deceduto nelle acque del bagno 126 di Rimini Sud per una sindrome da sommersione seguita a malore. Il personale del salvamento e i sanitari del 118 sono subito intervenuti e hanno eseguito le manovre di rianimazione, ma purtroppo senza risultato. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto per i rilievi di rito. In scena il furto della sua superbike, andata distrutta dopo un incidente in pista, ma viene incastrato dalla tecnologia. Un meccanico e costruttore di moto è stato condannato per simulazione di reato e frode assicurativa.
1: Tutto sarebbe nato da un incidente in pista. Protagonista della vicenda un esperto meccanico riminese di 49 anni che, dopo aver distrutto una BMW S1000RR presa in leasing durante una giornata in circuito, avrebbe ideato un piano per evitare di corrispondere alla concessionaria un importo elevato. Così il 20 dicembre 2023 l'uomo si presenta ai carabinieri di Cattolica denunciando il furto del mezzo di una rampa di carico, sostenendo che fossero stati sottratti da ignoti all'interno del suo furgone, un passaggio necessario secondo l'accusa per ottenere indebitamente il risarcimento dell'assicurazione alla quale aveva presentato denuncia dopo aver smontato preventivamente componenti come carene e scarichi. A far crollare il castello di bugie è stata però la tecnologia del Targa System. Gli investigatori, analizzando i passaggi del furgone, hanno accertato che gli spostamenti non coincidevano con il racconto dell'uomo, smentendo di fatto la possibilità che il furto fosse avvenuto con quelle modalità. Ma i guai per il 49enne non sono finiti lì, perché durante un sopralluogo dei carabinieri nel suo capannone è spuntato il telaio di una moto con duplice intestazione. Nonostante l'imputato abbia ammesso durante il procedimento di aver simulato il furto per coprire i danni del sinistro, il GUP di Rimini lo ha riconosciuto colpevole di tutti i casi capi di imputazione, compresa la ricettazione, condannandolo ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, pena sospesa, annunciato il ricorso in appello una volta lette le motivazioni.
0: Si è affrontato il tema delle infrastrutture come opportunità di crescita del territorio nell'assemblea annuale della CNA provinciale di Rimini, che ha visto confrontarsi i vertici dell'associazione di categoria con gli amministratori e i rappresentanti di fiera e aeroporto.
2: Non sarebbe meglio anteporre la costruzione del nuovo casello all'ampliamento della fiera? Il palacongressi al mare è un'ipotesi reale? Che previsioni di crescita per l'aeroporto? Sono alcune delle questioni che il presidente di CNA Rimini ha posto nel talk che lo ha visto insieme ad amministratori e rappresentanti di Jäger e Ariminum in occasione dell'assemblea annuale che aveva come tema le infrastrutture.
3: Abbiamo detto se si può spingere tutti insieme col ministro Salvini per accelerare i tempi per il nuovo casello della 14, il terzo casello legato alla fiera, perché se da una parte ogni fiera nuova che arriva, l'ultima è stata Venditalia, e c'è tutto un comparto di associati che esulta, gli albergatori, il commercio, i taxisti, subito dopo però abbiamo tutta una serie di operatori, gli idraulici, gli elettricisti, i manutentori, che hanno altre giornate di code nel traffico, di blocco con il loro mezzo.
2: Sade Golvad ha risposto che è impensabile attendere i tempi biblici di governo e ministero. Per IEG la crescita è vitale di fronte anche a competitor molto aggressivi in Italia e in Europa. Il presidente Ermeti ha dettato i tempi, partenza cantiere a marzo 2027, e ha rassicurato: gli eventi nel cupolone non si faranno in concomitanza con le fiere, arriveranno dalle 10 alle 15.000 persone, quindi un carico molto più gestibile delle 250.000 presenze delle grandi manifestazioni. Per il Palamare sempre il sindaco ha detto che l'ottimo andamento in borsa di IEG potrebbe garantire l'investimento necessario. Sul fronte aeroporto Corbucci conta di arrivare al 1 milione di passeggeri nel 2027, ma nessun problema per la Council Tax concessa agli scali con meno di 700.000 viaggiatori, che è certa fino al 2028. Grande attenzione dell'associazione di categoria ad uno sviluppo che si combini con la sostenibilità.
4: Oggi pensare Rimini senza aeroporto e senza fiera sarebbe drammatico. Altre infrastrutture sono state pensate, sono state fatte, altre ne dovremmo realizzare. Dobbiamo fare queste scelte attraverso una riflessione insieme per trovare il giusto equilibrio tra il bisogno, tra lo sviluppo economico del territorio e tra la sostenibilità ambientale, perché di quello anche ci dobbiamo preoccupare.
5: Bisogna interpellare chi lavora, chi monta i pannelli fotovoltaici, chi fa rigenerazione urbana. Quindi ecco, noi siamo anche per questo tema assolutamente in interlocuzione continua con il governo, ma anche a disposizione dei territori, e soprattutto una grande attenzione a quello che lasciamo alle generazioni future.
0: Si è parlato di incidenti stradali e prevenzione nella Commissione Territorio dell'Assemblea Legislativa Regionale. Punto di partenza il quadro tracciato dall'Osservatorio per la Sicurezza Stradale dell'Emilia-Romagna.
6: Nel 2025 rispetto al 2024 il numero di incidenti in Emilia-Romagna, leggero calo dei sinistri ma più decessi, e in provincia di Rimini non ha registrato variazioni significative, e anche il trend parziale del 2026 si prospetta stabile. Ci sono però alcuni trend che si consolidano. Le strade urbane sono quelle con più incidenti, quelle extraurbane le strade con più mortali.
7: Una situazione che chiaramente non è solamente emiliano-romagnola, ma è nazionale e internazionale, nel fatto che nelle aree urbane si concentra la maggior parte degli incidenti stradali, anche con morti e feriti, rispetto in particolare, ma questo è un trend da anni, anche alle autostrade, dove si è registrato negli anni un fortissimo calo di incidentalità e soprattutto di morti e feriti, che quindi colloca ormai le città come l'elemento più da attenzionare sul tema della sicurezza stradale.
8: Dobbiamo aiutare i comuni a sviluppare una strategia coesa e uniforme in tutta la regione di abbattimento dell'incidentalità con la moderazione del traffico, ma anche con interventi di ridisegno delle strade. Credo che questa discussione andrà fatta anche nell'ambito del nuovo piano regionale dei trasporti al 2040.
6: Tra i temi centrali anche la sperimentazione di Bologna Città 30, troppo presto per capirne gli effetti, dicono i difensori, un fallimento per i detrattori.
9: La sicurezza stradale si fa con la prevenzione, con l'educazione, e quindi siamo favorevoli di fatto a un aumento delle campagne informative all'interno delle scuole, con le famiglie, perché si deve istituire all'educazione stradale, e l'educazione stradale non la si fa con i divieti, anzi sono controproducenti, e i dati che ci sono stati forniti oggi dimostrano tutto questo.
0: Oggi alle 18 al Teatro Titano a San Marino Città sarà presentato il 47esimo meeting per l'amicizia tra i popoli, caratterizzato dalla storica visita di Papa Leone. Mercoledì a Roma c'è stata invece la presentazione alla Santa Sede di ospiti e del programma.
6: Intorno all'evento centrale, la visita straordinaria di Papa Leone di sabato 22 agosto, il 47esimo meeting tra il 21 e il 26 porterà in fiera a Rimini, come di consueto, tante personalità: il cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, i vicepresidenti del Consiglio Salvini e Tajani, e ancora tanti personaggi della cultura, della politica e dello spettacolo, per affrontare da tante angolazioni il tema l'amor che muove il sole e le altre stelle.
10: Siamo profondamente grati che il Santo Padre abbia accettato il nostro invito. C'è una grande attesa, c'è un grande entusiasmo. Sappiamo che verranno tanti giovani, non solo dall'Italia ma anche da tanti altri paesi. Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e anche di tutti i suoi partecipanti. In tanti incontri del meeting riprenderemo la sua grande enciclica Humanitas, Magnifica Humanitas, un testo fondativo molto importante per comprendere la situazione culturale, economica e politica nella quale ci troviamo, che ci invita a custodire l'umano per evitare affidamenti anche illusorici alla tecnocrazia. Avremo diversi incontri sul futuro del welfare, sul futuro della democrazia. Parleremo in un modo approfondito sull'educazione, un tema sempre più urgente, sentito molto nelle scuole e nelle famiglie. Certamente saranno a tema le grandi domande geopolitiche che sono sotto gli occhi di tutti, e avremo testimoni dall'Ucraina, dalla Terra Santa, dal Libano, dalla Nigeria.
6: Un'edizione che richiede anche un impegno logistico particolare.
11: Sono 140.000 metri quadrati, per cui aggiungiamo un paio di padiglioni che verranno utilizzati per accogliere il Santo Padre quando incontrerà tutto il popolo del meeting nel suo discorso plenario, per cui sono 10.000 metri quadrati in più. Gli spazi ristorativi avranno 6.000 posti a sedere. Siamo pronti per accogliere tutti i partecipanti del meeting, che ci aspettiamo essere in questa edizione particolare molto molto numerosi.
0: La pagina sportiva fumata bianca dalla FIGC, che ha trasmesso ieri la comunicación formale al sindaco Sade Golvad per il via libera all'attivazione della procedura per l'assegnazione del titolo sportivo della città di Rimini. Il provvedimento permetterà di individuare una nuova società idonea a rappresentare la città e iscriversi al campionato regionale di eccellenza per la prossima stagione. La richiesta era stata inviata dal sindaco il 19 giugno. La giunta comunale delibererà nelle prossime ore l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse. Un'apposita commissione comunale valuterà le proposte per individuare la cordata da proporre alla FIGC. I tempi sono ridotti. Il soggetto selezionato avrà tempo fino al 27 luglio per depositare alla sede della federazione la domanda di ammissione, l'istanza di affiliazione e un business plan che attesti i requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari. Entro la stessa data la società dovrà inoltre versare un contributo di 150.000 euro. L'ultima parola sull'accreditamento definitivo spetterà alla federazione. E chiudiamo con le previsioni del tempo, partendo dallo stato del tempo sulla nostra regione. Inizialmente condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, dalla tarda mattinata formazione di addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna, ad iniziare dei rilievi del settore occidentale che potranno dar luogo a rovesci sparsi e che nel corso della giornata tenderanno ad interessare l'intero arco appenninico. Localmente le precipitazioni potranno interessare anche le aree pianeggianti, fenomeni

di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.

0: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici

Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, aria più fresca invece sull'Europa orientale. Italia ancora interessata dall'anticiclone, ma qualche temporale verso sera interesserà l'Appennino centrale, parte del nord Italia. Andiamo a vedere quindi il dettaglio, una giornata soleggiata, cielo sereno o poco nuvoloso praticamente dappertutto. Dicevamo, verso sera un aumento della variabilità al nord e aree più interne dell'Appennino, e difatti la successiva immagine ci conferma la possibilità, a partire dal pomeriggio, di brevi temporali sull'Appennino e poi soprattutto al nord, sull'arco alpino, con parziale estensione di queste celle temporalesche alle limitrofe zone pianeggianti del nord, soprattutto la pianura padana centro-occidentale. Ecco in sintesi la mappa dell'Italia con una giornata soleggiata, molto calda, ancora 36-37 gradi in alcune aree del nord, Toscana, temperature in aumento però in generale anche al centro-sud. Verso la serata, temporali sull'Appennino, sull'arco alpino, qualche cella temporalesca potrebbe localmente estendersi alle limitrofe zone pianeggianti del nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Buongiorno e bentrovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa. Oggi sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali troviamo il resoconto della due giorni vissuta in Turchia con il vertice di Ankara, il vertice della NATO, da cui viene fuori un rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, perché colui che era il più atteso, soprattutto per le sue bordate, Donald Trump.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
5: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Icaro. Tempo reale, estate.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, siamo arrivati alla fine della prima settimana di luglio intera, ma soprattutto la prima settimana di tempo reale estate. Sono stati 5 giorni belli pienotti di notizie, di racconti, di eventi e anche di regali, e questo venerdì ancora sarà così perché abbiamo davvero tantissime cose da raccontare. Ovviamente si avvicina al fine settimana e quindi gli appuntamenti spuntano come funghi da tutte le parti, ci sono davvero tantissime cose da fare questo weekend a Rimini, le vedremo assieme. Rimini intendo nel senso più ampio provinciale del termine, non provinciale in senso negativo, ma in questo caso in senso geografico, quindi su tutta la riviera romagnola riminese davvero tantissime le cose da fare, l'imbarazzo della scelta, ma anche poi in realtà nell'entroterra, perché i begli eventi non si consumano solo in spiaggia ma anche sui colli, nei borghi. Insomma, davvero questo fine settimana non potete dire ma non sapevo cosa fare, perché c'è davvero tanto tra cui scegliere, e soprattutto uno di voi vincerà anche probabilmente una cena da andare a fare da qualche parte, quindi avrà qualcosa in più da fare. Perché dico questo? Perché anche questa mattina vi regaleremo un bel premio, il primo che quando daremo il via chiamerà il 337-511-336, quindi non adesso potete usarlo per scrivere, per raccontarci come state, cosa fate, ma il momento della chiamata per ricevere il regalo sarà più tardi, e prima vi dirò anche che cosa si vince questa sera. Sono partito così a bomba che non ho presentato né me, che sono qui in studio, Stefano Rossini, ma soprattutto non ho presentato la nostra colonna portante, Matteo Munaretto in regia, che gestisce tutto quello che serve per far funzionare questa trasmissione. Sono le 9:08 e allora cominciamo. E con cosa cominciamo? Prima di ascoltarci una canzone, torniamo su uno degli eventi che ci ha accompagnato tutta la settimana, anzi in realtà è cominciato prima, noi che siamo arrivati un pochino dopo perché siamo partiti questo lunedì. Parlo dell'Italian Global Series, ovvero il festival delle serie TV, che è cominciato la scorsa settimana con i primi appuntamenti a Rimini e poi si è spostato a Riccione, e anche stasera dalla Perla Verde propone un programma davvero interessante, perché sono tantissimi gli appuntamenti per la giornata di oggi, che comincia molto presto perché già alle 12 ci sarà al Palariccione una conversazione dedicata a Natasha Lyonne, l'artista americana icona della serialità moderna grazie a successi come Orange is the New Black e Russian Doll. E cosa farà in questa chiacchierata? Offrirà uno sguardo proprio sul processo creativo, perché da giorni il festival delle serie TV ci ha abituato a questa doppia modalità, ovvero prima una serie di incontri per svelarci dietro le quinte, per farci entrare nei meccanismi che danno vita ai successi delle serie TV, quindi come si scrive una serie TV, come si trasporta da un altro medium, che sia un libro, un racconto, qualsiasi altra cosa, alla serialità televisiva, e poi invece in serata l'appuntamento con i protagonisti invece che stanno dall'altra parte dello schermo, e anche con le visioni dei nuovi prodotti. Quindi si comincia, dicevamo, alle 12 con questo incontro, poi il pomeriggio prosegue alle 18:30 in sala Concordia, spazio alla produzione brasiliana con Emergency 53, che è una medical series di quelle adrenaliniche con il pronto soccorso dove succede di tutto e di più tra le strade di Rio de Janeiro. Un prodotto nuovo che, così come viene presentato, promette un linguaggio visivo innovativo e di grande impatto. Insomma, questo grande impatto devo dire che in un pronto soccorso mi spaventa un po', ma in realtà le serie medicali hanno sempre avuto un grande successo, e quindi immaginiamo che anche questa farà parlare di sé. poi si continua alle 19.30 sempre al Palariccione con l'incontro con Richard Gadd, il creatore di Baby Reindeer, che sarà insignito del Massimo Breakthrough Storyteller Award e presenterà in anteprima la sua nuova opera Half Man, che è incentrata su un rapporto complesso tra due fratellastri, quindi una serie insomma che ci farà entrare in questo rapporto molto molto difficile. Poi con l'arrivo della sera, i momenti forse più attesi, e il primo momento è davvero un momento nostrano, perché il gran finale della giornata comincia alle 20.45 con la celebrazione dei 30 anni di Un Posto al Sole, il serial italiano forse ormai più famoso e conosciuto. Appunto 30 anni vuol dire che è cominciato nel 1996, davvero tanti tanti anni fa, ed è proseguito imperterrito attraversando tutti i cambiamenti del mondo di questi decenni, arrivando fino a noi, fino ad oggi. E per festeggiare questo traguardo, una folta delegazione del cast commenterà la puntata del giorno insieme all'attrice e regista Michela Giraud, che è anche una nota fan della soap. Quindi insomma un bel parterre di ospiti per commentare la puntata, per chiacchierare, quindi immagino anche poi per interagire con gli appassionati che saranno presenti. Non è finita però, perché si continua alle 21.45, il palco accoglie Stefania Spampinato, Orgoglio Italiano all'estero, per un confronto sulla sua carriera internazionale tra i set di Grey's Anatomy e Station 19. E poi ancora alle 22.30 l'Arena ospita l'anteprima di Benidorm is Murder, una serie anglo-spagnola che vedrà la presenza del regista Simon Delaney e del protagonista, l'attore scozzese John Anna, che si presenta nei panni di un detective sui generis. Non abbiamo ancora finito, perché arriviamo poi al Midnight Screening, quindi alla proiezione di mezzanotte, e sarà proiettato il primo episodio della terza stagione appena uscita di House of the Dragon, che è da poco più di una settimana che è arrivata su Prime, finalmente dopo una lunga attesa. Erano passati 2 anni dalla chiusura della seconda stagione, che finiva proprio con l'inizio delle ostilità, ci hanno fatto davvero fare la lingua lunga, aspettare tantissimo. È appena uscita, magari qualcuno l'avrà già vista, però anche l'occasione di vedersela a mezzanotte al fresco sulla spiaggia e su un grande schermo, direi che è davvero, può valer la pena di uscire e andare a rivederla anche per chi l'ha già vista. Quindi appassionati del mondo del cinema e delle serie TV, questa sera davvero si spazia tantissimo, da quelle italiane un pochino più domestiche anche nel modo di raccontare quello che succede, alle grandi epopee fantasy. Adesso noi ci prendiamo la prima pausa musicale, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo qui.

Portugal the Man, Feel It Still, sono le 9:16, continuiamo a spulciare i giornali perché, come vi dicevo, sono davvero tantissimi gli eventi che si apprestano per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio, ma anche per tutto il fine settimana. Rimaniamo a Riccione perché domani 11 luglio alle 21 in Piazzale Roma arriva Geolier che si prepara per il suo tour, in realtà un piccolo tour, sono 4 date in 4 località turistiche, tra cui Riccione. È il live del suo nuovo album Tutto è possibile, che ha debuttato, insomma, ed ha scalato le classifiche, come era anche abbastanza facile da immaginare, e adesso appunto arriva a Riccione e ci sarà domani alle 21 in Piazzale Roma. Altra musica che arriva però da Bellari Gia Marina, perché comincia oggi al Becky Bay l'edizione 2026 del Bay Fest, che da anni è davvero un punto di riferimento italiano per gli appassionati della musica punk e del punk in generale, e che ogni estate porta in Riviera le più importanti band e i gruppi mondiali di questo genere. Di solito, anzi è il suo periodo, la rassegna si svolge tra il 10 e il 13 agosto, cioè proprio nel periodo ferragostano, e si allarga in qualche data preparatoria, qualche preview, che quest'anno sono appunto il 10 luglio, quindi questa sera, e poi il 16 luglio. Queste date di anteprima sono il Road to Bay Fest, no? Quindi una sorta di preparazione per cominciare un po' a scaldarsi, a aumentare anche l'aspettativa per l'arrivo delle giornate del festival. Oggi, dopo l'esibizione degli italiani Parigi, che hanno vinto il contest collegato, ci saranno sul palco The Corpse, Belvedere e Strung Out, quindi tre gruppi, tra cui appunto i The Corpse, che sono una band canadese di Vancouver, nata nel 2015, poi i Belvedere, anche loro canadesi, e infine gli Strung Out, che sono una storica band californiana. E qui siamo proprio nel campo dell'hardcore punk melodico, quindi molto metal, molto arrabbiato. Il punk ci piace così, insomma, se deve essere moscio non è il vero punk che ascoltiamo e che ci piace ascoltare. Cos'altro c'è poi oggi da fare? Cambiamo un pochino genere. Abbiamo parlato di musica, anche di musica un po' più arrabbiata che si fa sentire, ma c'è anche un'altra arte che sa essere arrabbiata, che in qualche modo crea contrasto e polemica, ma con tutt'altra modalità, ed è quella che ritroviamo al Sant'Arcangelo Festival. Questa sera ci sarà Macito, ed è un assolo ispirato al Caporal e alle Macitas, le donne che hanno sfidato i ruoli di genere nella danza andina. A portare questo spettacolo a Sant'Arcangelo sarà Martin Soria, che presenta appunto questa performance sulla danza andina del Caporal, la sua capacità quindi di scardinare i generi e di presentare anche un punto di vista radicalmente alternativo. Sul Corriere di oggi c'è una lunga intervista a Martin Soria, che racconta anche la storia di questo genere, da dove arriva, come si struttura sul palco, come è stato costruito questo spettacolo, quindi insomma, per chi vuole prepararsi allo spettacolo di questa sera, direi che l'articolo del Corriere approfondisce tutto il necessario. Un altro bello spettacolo, e cambiamo ancora genere, lo troviamo a Cesenatico. Chi c'è a Cesenatico questa sera alle 21? Siamo nel cortile di Largo Cappuccini per la rassegna Ribalta Marea. Beh, troviamo la Badessa, Mattia la Badessa, conosciuto sui social soprattutto per i suoi fantastici fumetti, ma anche musicista, quindi disegnatore, illustratore, scrittore,
e anche musicista. In particolare sui social il personaggio dell'abbadessa è questo fantastico, cinico e spesso depresso uomo uccello che parla su questi disegni con le campiture completamente gialle, questi colori che emergono molto, molto forti, ed è davvero divertente da leggere. Anche alcune volte un po', insomma, ci mette di fronte un po' ai nostri limiti, anche alle nostre un po' delusioni, ma con la capacità anche di, anche in questo caso, di ribaltare il punto di osservazione, magari dare uno spunto in più. E quindi questa sera sarà sul palco confrontandosi con questi generi, ma anche con la poesia, quindi musica, poesia, illustrazione, portando i suoi temi, quindi anche la solitudine, la ricerca del sé, appunto, e la capacità di raccontarsi con una chiave davvero davvero divertente, ma con un divertimento che va oltre la superficie e ci fa scavare anche nei nostri dubbi. Quindi lo spettacolo questa sera alle 21, siamo a Cesenatico, largo Cappuccini. Adesso ci ascoltiamo un'altra bella canzone, poi torniamo qui a chiacchierare ancora di musica ed eventi.

con Aranciata che ci riaccompagna qui in diretta su Radio Icaro, Icaro TV alle 9.25. Tra un po' sarà il momento del gioco, quindi intanto vi ricordo il numero di telefono 337-511-336. Invece cosa regaleremo ve lo dico tra un po', ma sarà sempre qualcosa di molto piacevole, una cenetta da qualche parte, una degustazione, insomma il tema, un po' l'ambito dei premi l'avete capito, quindi quello rimane, ma esattamente dove si potrà andare a mangiare, quello ve lo dirò tra un pochino, il numero però ve lo posso ridire, è il 337-511-336. Abbiamo cominciato questa mattina con l'Italian Global Series, che è un appuntamento che ci accompagna dall'inizio della settimana, e c'è un altro appuntamento che è da lunedì, un'altra serie di eventi che è da lunedì che ci fa compagnia, ed è il Mistfest di Cattolica. E anche questa sera il Mistfest di Cattolica propone incontri molto molto interessanti, soprattutto anche con bellissimi e bravissimi relatori. Allora cominciamo alle 18 ai bagni Oasis 70-71, è in programma l'incontro Ricercando le scomode verità del mondo, un dialogo che attraversa geopolitica e giornalismo d'inchiesta, quindi temi interessanti di grandissima attualità. Protagonisti lo scrittore e sceneggiatore Peppe Fiore in conversazione con Elena Testi, che è l'inviata della SET in Medio Oriente e autrice di Genesi, e anche con il video reporter Sasha Biazzo, autore di The Wise Guy, Donald Trump e la mafia italo-americana. Insomma, quindi sarà un confronto che parte dall'esperienza sul campo, quindi di giornalisti e videomaker, reporter che appunto si muovono nei luoghi per raccogliere le storie, e anche chi poi queste storie le rielabora. Poi, come sempre, ci si sposta alle 21 in piazzale Primo Maggio, e l'evento, l'appuntamento di questa sera è La notte degli investigatori, dai libri alla TV. Un dialogo quindi sul passaggio, su come le storie passano dalla pagina scritta allo schermo, e sul palco ci saranno Mariolina Venezia, Alessandro Robecchi e Carlo Lucarelli, quindi dei grandissimi nomi che sarà davvero un grande piacere ascoltare. Sono autori che hanno visto i propri personaggi in qualche modo uscire dalla dimensione bidimensionale della carta e assumere quella fisica delle persone. Non che la letteratura non sia capace di dare dimensione ai personaggi, parliamo proprio di una dimensione più tattile da questo punto di vista, a partire dai casi quindi di Imma Tataranni, dell'ispettore Coliandro e di Carlo Monterossi. Il pubblico potrà partecipare a questa metamorfosi, a questo racconto di come i personaggi cambiano, tra l'altro passando da un medium all'altro, perché poi c'è sempre questa polemica, ma il libro era meglio, ma la storia sulle pagine era diversa. E certo, per forza, in televisione le cose non si possono raccontare come si fa sui libri, cambia proprio la percezione delle storie, e proprio questi passaggi saranno i protagonisti del racconto di questa sera. Quindi questi due appuntamenti del Mistfest di oggi. Adesso ci spostiamo nell'entroterra, perché insomma siamo rimasti sulla costa, passando da Rimini, Riccione a Bellari, Gia Marina, adesso a Cattolica. Allora vediamo un po' cosa succede nell'entroterra. C'è un bellissimo appuntamento a Maciano, quindi siamo proprio in Valmarecchia. Per chi non è di Rimini, si prende la strada che esce verso le colline, va a Verucchio, Villa Verucchio, e poi si prosegue andando verso poi Pennabilli, Nova Feltria e luoghi dai nomi suggestivi. Più o meno nel mezzo, incastonato tra i colli, c'è il borgo di Maciano, che da anni è animato dagli appuntamenti di Convivium, che quest'anno ha già presentato una prima serata con Eugenio in Via di Gioia, e ora la rassegna musicale continua con il concerto domani sera alle 21 dal tuo stellato soglio nella piazza del convento di Santa Maria dell'Olivo. È un evento che avrà come protagonista il coro degli amici della nave di San Vittore, che è un coro nato all'interno del reparto di cura del carcere di Milano, è composto da detenuti pazienti, musicisti e volontari uniti in un percorso di riscatto attraverso l'arte. Insieme a loro, sotto la direzione del maestro

musicale, poi torneremo qui per raccontare altre cose. Voglio parlarvi di un altro evento, questa volta torniamo in Riviera, perché ci segue in TV, adesso lo vedete sulla nostra pagina di newsrimini.it, perché domani a Riccione l'associazione Dade il Delfino Magico TV, Dade il Delfino Magico, un nome che sicuramente avrete già sentito, con una bella storia, quella di che ha portato padre e figlio in giro per l'Italia in bicicletta per raccontare cogliere fondi per la malattia di Dade e sensibilizzare anche su queste situazioni. Ora un nuovo appuntamento per loro, perché insieme all'associazione Martin Pescatore e l'associazione Amici del Porto Buon Vicinato di Riccione propongono l'iniziativa Insieme sul Mare, un'esperienza speciale per famiglie speciali, ed è un'uscita in barca da diporto pensata per regalare una mattina di relax con visione e libertà al largo, quindi una bella uscita in barca, un momento per stare insieme, per vivere la vita della barca, che è davvero una vita in cui i normali confini relazionali sfumano e bisogna imparare a stare assieme in modalità in cui che spesso mettono un po' in difficoltà, soprattutto di primo acchito, ma poi regalano davvero delle grandi belle esperienze. 9:33, direi adesso un'altra canzone, poi torniamo qui, abbiamo tante altre cose di cui parlare e tra un po' arriva il momento del gioco. Intanto memorizzate il 337 511 336.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Elizabeth Taylor è il nome della canzone, non è che ha cantato in questo caso, anche perché ci ha lasciato il 23 marzo del 2011. Taylor Swift è la cantante, Elizabeth Taylor, il titolo di questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, continuiamo a rimanere a Riccione. Abbiamo parlato di tante cose che accadono a Riccione oggi, alcune accadranno domani, davvero tanti eventi in questo fine settimana. In particolare, adesso spostiamo lo sguardo ancora più avanti, perché dal prossimo 13 luglio sino al 17 torna Riccione Estate Danza, una manifestazione che è diventata davvero storica, perché quest'anno siamo alla 18ª edizione ed è un punto di riferimento per tanti giovani ballerini che qui alternano studio ed esibizioni, quindi una settimana in cui si potrà approfondire le proprie tecniche ma anche poi mostrarle al pubblico. Allora abbiamo un servizio che ci racconta come si strutturerà questa settimana per chi vorrà partecipare. Sentiamo.
1: Classica, moderna, contemporanea, urban, la danza in tutte le sue declinazioni è pronta a movimentare la perla verde con Riccione Estate Danza, giunta alla 18ª edizione. Oltre 750 giovani ballerini provenienti da tutta Italia che per 5 giornate alterneranno lo studio alle esibizioni per il pubblico.
2: Per questi 18 anni abbiamo pensato a tante cose straordinarie. Accogliamo qua a Riccione i ballerini, le scuole di danza, i maestri, i coreografi provenienti da tutta Italia che vengono per studiare con oltre 45 coreografi di fama internazionale. Abbiamo Jae Kim che viene dalla Corea e ha lavorato in oltre 150 paesi in tutto il mondo, giudice di straordinarie competizioni urban e K-pop. Abbiamo Roman in arte rudo che porta da Berlino uno stile davvero contemporaneo.
3: Quello che ci interessa è non solo parlare di evento dal punto di vista spettacolare, show, ma dal punto di vista della formazione, seguirli, ragionare con loro, stargli vicino e dandogli gli spazi necessari per un futuro che devono costruire loro.
4: L'idea è di portare tantissimi eventi sempre legati al mondo della danza, ma soprattutto, e questo è un progetto ambizioso, ci vorrà del tempo, metterli a sistema, perché ripeto, il movimento della danza sta crescendo bene, è un movimento sano e che porta sia in dotto turistico ma anche e soprattutto energia positiva nelle scuole di Riccione.
1: Durante il giorno lezioni, coreografie e stage tra il Palazzo dei Congressi, il Palazzo del Turismo e la Palestra Catullo. La sera, nelle piazze del centro, si esibiranno insieme ai loro maestri in eventi gratuiti e aperti a tutti. Tra gli appuntamenti più prestigiosi si conferma il premio Carla Fracci, nato dall'amicizia con l'indimenticata stella della danza che nel 2018 partecipò all'evento.
2: Lunedì 13 luglio, per iniziare una street parade, una parata in danza con i musicanti di San Crispino. Mercoledì sera il MC Summer, quindi il nostro crew hip hop che anticipa il grande evento, l'MC Pop Contest che tornerà a gennaio, e giovedì sera una grande serata in Piazzale Roma, Dance Experience, tutta dedicata alla danza con tante esibizioni e col premio Carla Fracci e 3 ospiti internazionali davvero straordinari.
0: Grazie alla nostra Simona Mulazzani che ci ha raccontato il Riccione Estate Danza. Avete sentito quindi anche un po' il calendario degli appuntamenti per la prossima settimana. Adesso torniamo a parlare di un evento che abbiamo lanciato ieri l'abbiamo detto, ci sarà da domani i passaggi di vino e infatti questa sera comincia a Rimini, Borgo San Giuliano, Piazza sull'Acqua, Ponte di Tiberio, purtroppo impacchettato ma sempre bellissimo, almeno quello che si intravede sotto le impalcature e soprattutto tutta la piazza che poi apre al Parco Marecchia. Cosa succede lì? Ci sarà da degustare vino con le cantine del territorio, buoni prodotti, ma soprattutto tanta tanta bella musica, e noi abbiamo deciso non tanto di sentire la voce dei produttori con cui potrete parlare questa sera andando lì a degustare, ad assaggiare i vini col vostro calice passando dall'uno all'altro, ma la voce dei musicisti che animano la serata. E in particolare abbiamo scelto un musicista che secondo uno studio del CERN avete una probabilità dell'85-90% di incontrare in qualsiasi evento riminese, perché è davvero forse il più bello suonatore presente nella nostra Riviera, ed è il sassofonista Alessandro Pagliarani che è in collegamento con noi. Ciao Alessandro, non ti sentiamo, eccoti.
5: Ecco, si sente?
0: Adesso ti si sente. Ciao Alessandro, grazie
5: buongiorno.
0: Per essere qui con noi.
5: Amici, caro, una presentazione sempre straordinaria.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Allora Alessandro, passaggi di vino questa sera cosa proporrete? Che accompagnamento farete a chi deciderà di venire a degustare un po' di vino?
5: Beh, questa sera sul piazzale dell'acqua noi siamo nel giardino laterale e con una formazione jazz dove proporremo dei grandi classici del repertorio jazz e anche alcuni brani più famosi internazionali pop sempre in chiave jazz. La formazione si chiama Mosaic Jazz Collective ed è composta da 5 persone. Io sono il sax, come hai già detto tu presentandomi, e alla voce c'è Eleonora Zanotti, e poi avremo Luca Arduino alla chitarra, Giacomo Bartolucci alla batteria e Thomas Lotti al contrabbasso. Vado con altri dettagli. Hai qualche domanda?
0: Beh, quindi una bella commozione. Beh, raccontaci un po', visto che hai parlato di un repertorio jazz, più anche la proposta di alcuni classici di altro genere in chiave jazz. Quindi che cosa ascolteremo? Dai, presentaci un po' il programma della serata.
5: Ma ci saranno alcuni brani, oltre appunto ai classici del jazz, della bossa nova, come che ne so, La ragazza di Panema, per dire un titolo. Faremo anche sicuramente dei brani presi da Sting, e qualcosa di Califano, qualcosa di Rino Gaetano, tutto un po' rivisitato.
0: Una bella serata rivisitata. Ascolta Ale, prima di salutarci, tu sei un po' la colonna sonora portante di Passaggi di Vino da anni. Per chi non è mai stato a questa manifestazione, tu che la osservi dal tuo punto privilegiato di suonatore, di musicista, com'è? Che serata è? Perché qualcuno dovrebbe questa sera venire su dal mare o uscire da casa sua e fare un passaggio a Passaggi di Vino?
5: Perché si respira un'atmosfera molto molto bella, molto partecipata, con una cornice che è quella del Borgo San Giuliano e del Ponte di Tiberio, del Piazzale sull'Acqua, che è bellissima, si sta benissimo, si bevono dei vini formidabili dei produttori del nostro territorio, e il track food anche, insomma, è veramente un'esperienza completa, poi con anche ovviamente la musica, e ci saranno anche più punti musicali nelle due serate, e quindi è una bellissima, piacevole serata che si può passare in uno dei punti più belli della nostra città, direi.
0: E direi che è l'invito, la presentazione migliore che si potesse fare. L'ultima cosa che ti chiedo è che a che ora cominciate a suonare?
5: Scaldiamo, diciamo, un po' con un sottofondo musicale, e già verso le 8:30, poi live inizia verso le 9:30.
0: Ok, quindi si comincia orario aperitivo e poi si prosegue per tutta la sera.
5: Esatto.
0: Alessandro, grazie per essere stato con noi. Allora l'appuntamento è questa sera Passaggi di Vino Borgo San Giuliano. Grazie, allora ci sentiamo questa sera.
5: Grazie, a stasera.
0: Allora, direi che è arrivato il momento alle 9:45 di lanciare il nostro gioco. Il primo che chiama al 337-511-336 vince una cena per due persone al ristorante Il Quartino. Chiamate, ascoltiamo la canzone e poi torniamo qui.

Abbiamo una vincitrice per la cena di questa sera. Adesso stiamo provando a metterci in contatto con lei. In questi giorni i collegamenti telefonici hanno qualche piccolo problema. Questo caldo estremo anche sulla nostra strumentazione ha degli effetti deleteri. Allora noi, mentre cerchiamo ancora di stabilire un contatto, adesso lasciamo spazio alla rubrica degli eventi di oggi. Ricapitoliamo tutto quello che c'è da fare in Riviera con i fuochi d'artificio. Gli eventi di oggi, venerdì 10 luglio, si parte da Cattolica, appuntamento ancora con il Mistfest alle 18. Spiaggia Oasis, bagno 70-71, Peppe Fiore dialogherà con Elena Testi e con il video reporter Sasha Biazzo, autore di The Wise Guy, Donald Trump e la mafia italo-americana. Alle 21 in piazza Primo Maggio, la notte degli investigatori con Carlo Lucarelli, Mariolina Venezia e Alessandro Robecchi. A Mondaino, all'Arboreto, alle 19 il performer e coreografo norvegese-giamaicano Harald Beharie con Undersung. Poggio Torriana, teatro aperto alle 21, il vestito nuovo dell'Imperatopo della compagnia Tanti Cosi Progetti. A Riccione, appuntamento con Italian Global Series al Pallariccione alle 12, conversazione con Natasha Lyon. Alle 19.30 c'è Richard Gadd e alle 20.45 all'Arena Ceccarini si celebrano i 30 anni della soap Un Posto al Sole. Invece in piazzetta Dante Tosi alle 21.15 al Porto, incontro dedicato alla navigazione antica, alle stelle e ai venti con Angelo Mainardi. A Rimini, all'Arena Francesca da Rimini, alle 21.30 la melodia del Cosmopolita, esplorare i confini tra colto e popolare con Monio Vadi e Raffaello Bellavista. All'Area Eventi Settebello alle 18.30 Giampaolo Proni presenta il suo ultimo romanzo Le Fedeli d'Amore in dialogo con Pier Pierucci e dalle 19 presso la piazza sull'acqua al ponte di Tiberio Passaggi di Vino. Sant'Arcangelo Festival alle 22 in piazza Ganganelli Caterina Andreu in scena con Bastard a cura di Francesca Molari. A San Marino invece all'Outlet, al San Marino Outlet alle 21 Sara Toscano in concerto. Invece a Cesenatico alle 21 all'Arena di Largo Cappuccini per Ribalta Marea al concerto spettacolo di Mattia Labadessa. E questo è tutto per oggi. Allora, non so se siamo riusciti a metterci in contatto con Laura, la vincitrice di oggi della cena al Quartino. No, ancora mi dicono che non sono in collegamento. Allora, visto che siamo proprio agli ultimi minuti di trasmissione, facciamo così, sono le 9.52. Ci ascoltiamo un ultimo brano e poi proprio verso a pochi minuti dalle 10 torniamo qui in diretta per vedere se riusciamo a salutare i vincitori. No, no, attenzione, attenzione, mi dicono che il collegamento è stato fatto. Allora vediamo la vincitrice della cena di oggi, ricordiamo, al Quartino, una cena per due persone. No, cioè, allora è collegata ma forse non ci sente, i problemi non ci abbandonano, noi ci proviamo. No, mi pare di che ancora non c'è, però il premio c'è, questo ci tengo a dirlo, perché nonostante qualche inciampo tecnico, quello che è regalato rimane regalato, quindi la nostra Laura, quando vorrà, insomma, potrà andare a chiedere, a prendere, a gustare la sua cena al Quartino

Dinner Party, Neil Horan che ci accompagna l'ultimissima parte, proprio siamo arrivati ai saluti di quest'oggi. È stata una bella mattinata piena di imprevisti, come tutte le mattinate, ma gli imprevisti insomma fanno parte di questo lavoro. Nonostante tutto però siamo riusciti a fare una bella chiacchierata con Alessandro Pagliarani, che suonerà questa sera con il suo gruppo a Passaggi di Vino, l'appuntamento che si svolge oggi e domani al Borgo San Giuliano di Rimini. Siamo riusciti a regalare una cena al quartino per due persone, anche se non abbiamo potuto fare una chiacchierata con la vincitrice Laura, ma sappiamo che insomma si godrà la sua cena quanto prima, e vi abbiamo soprattutto raccontato tutto quello che succede, o comunque gli eventi principali, perché davvero tra le nostre maglie ne sfuggono tanti. Ci sono tantissime feste di paese, mercati, catini. Se semplicemente prendete, uscite e cominciate a girare tra la riviera e l'entroterra, trovate tantissimi appuntamenti a cui partecipare, cose belle da vedere, musica da ascoltare, cose buone da mangiare. Noi abbiamo visto gli appuntamenti principali, che ci aprono anche un bello sguardo internazionale con gli appuntamenti dell'Italian Global Series, ma anche delle Mist Fest. Io vi auguro un buonissimo fine settimana, divertitevi, state bene, noi ci rivediamo qui lunedì mattina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
1: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Uno per uno su Radio Itero, un classico di ieri. Radio Itero, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon
3: Club. Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firma copie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
6: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
4: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
3: Ask Pass, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspass.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro.
7: Noi due siamo bravi,

0: della struttura, sottraendo un prezioso bottino in gioielli il cui valore è stimato in 40.000 euro. Secondo quanto denunciato ai carabinieri, il furto è avvenuto in un arco temporale compreso tra le 11 e le 18.40. Il denunciante, una 37enne, avrebbe riferito che la porta era stata regolarmente chiusa a chiave al momento di uscire e non presentava segni di effrazione. Un dettaglio questo che suggerirebbe l'utilizzo di un possibile passepartout da parte dei malviventi. La società Marina di Rimini ha preso atto della denuncia presentata dall'ospite ed esprime piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, alle quali fin da subito ha assicurato la massima collaborazione. Sarà esclusivamente l'esito delle indagini, però, giunte a consentire di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, e fino a quel momento si reputa iniquo adombrare profili di responsabilità custodiale. In scena il furto della sua superbike, andata distrutta dopo un incidente in pista, ma viene incastrato dalla tecnologia. Un meccanico e costruttore di moto è stato condannato per simulazione di reato e frode assicurativa. I dettagli nel servizio di Lamberto Abbati.
1: Tutto sarebbe nato da un incidente in pista. Protagonista della vicenda un esperto meccanico riminese di 49 anni che, dopo aver distrutto una BMW S1000RR presa in leasing durante una giornata in circuito, avrebbe ideato un piano per evitare di corrispondere alla concessionaria un importo elevato. Così il 20 dicembre 2023 l'uomo si presenta ai carabinieri di Cattolica denunciando il furto del mezzo di una rampa di carico, sostenendo che fossero stati sottratti da ignoti all'interno del suo furgone, un passaggio necessario secondo l'accusa per ottenere indebitamente il risarcimento dell'assicurazione alla quale aveva presentato denuncia dopo aver smontato preventivamente componenti come carene e scarichi. A far crollare il castello di bugie è stata però la tecnologia del Targa System. Gli investigatori, analizzando i passaggi del furgone, hanno accertato che gli spostamenti non coincidevano con il racconto dell'uomo, smentendo di fatto la possibilità che il furto fosse avvenuto con quelle modalità. Ma i guai per il 49enne non sono finiti lì, perché durante un sopralluogo dei carabinieri nel suo capannone è spuntato il telaio di una moto con duplice intestazione. Nonostante l'imputato abbia ammesso durante il procedimento di aver simulato il furto per coprire i danni del sinistro, il GUP di Rimini lo ha riconosciuto colpevole di tutti i capi di imputazione, compresa la ricettazione, condannandolo ad un anno e 10 mesi di reclusione pena sospesa, annunciato il ricorso in appello una volta lette le motivazioni.
0: Ancora la cronaca, il GUP di Rimini Raffaele De Floria assolto con rito abbreviato perché il fatto non costituisce reato. Il medico bellariese di 63 anni accusato di omicidio stradale per la morte di Bruna Cavalli, 31enne di origine albanese. La tragedia risale alla sera del 2 dicembre del 2023 lungo la statale nei pressi di Mondo Convenienze in un tratto molto buio. La vittima camminava a bordo strada con un'amica quando finì con il piede nella carreggiata. Lo pneumatico della Tiguan del medico colpì l'arto provocando una rotazione del busto e l'impatto fatale della testa della donna contro il montante del parabrezza. Decisive per l'assoluzione una testimonianza secondo cui le due amiche si stavano strattonando e una perizia tecnica che ha definito l'impatto improvviso e imprevedibile. Il PM aveva chiesto 10 mesi e 20 giorni. Si è parlato di incidenti stradali e prevenzione nella Commissione Territorio dell'Assemblea Legislativa Regionale. Punto di partenza è il quadro tracciato dall'Osservatorio per la Sicurezza Stradale dell'Emilia-Romagna. I dettagli nel servizio di Maurizio Ceccarini.
2: Nel 2025 rispetto al 2024 il numero di incidenti in Emilia-Romagna, leggero calo dei sinistri ma più decessi, e in provincia di Rimini non ha registrato variazioni significative e anche il trend parziale del 2026 si prospetta stabile. Ci sono però alcuni trend che si consolidano. Le strade urbane sono quelle con più incidenti, quelle extraurbane le strade con più mortali.
3: Una situazione che chiaramente non è solamente emiliano-romagnola ma è nazionale e internazionale, del fatto che nelle aree urbane si concentra la maggior parte degli incidenti stradali anche con morti e feriti, rispetto in particolare, ma questo è un trend da anni, anche alle autostrade, dove si è registrato negli anni un fortissimo calo di incidentalità e soprattutto di morti e feriti, che quindi colloca ormai le città come l'elemento più da attenzionare sul tema della sicurezza stradale.
4: Dobbiamo aiutare i comuni a sviluppare

0: Una strategia coesa e uniforme in tutta la regione di abbattimento dell'incidentalità con la moderazione del traffico, ma anche con interventi di ridisegno delle strade. Credo che questa discussione andrà fatta anche nell'ambito del nuovo piano regionale dei trasporti al 2040.
1: Tra i temi centrali anche la sperimentazione di Bologna Città 30. Troppo presto per capirne gli effetti, dicono i difensori, un fallimento per i detrattori.
2: La sicurezza stradale si fa con la prevenzione, con l'educazione e quindi siamo favorevoli di fatto a un aumento delle campagne informative all'interno delle scuole, con le famiglie, perché si deve istituire all'educazione stradale e l'educazione stradale non la si fa con i divieti, anzi sono controproducenti e i dati che ci sono stati forniti oggi dimostrano tutto questo.
3: Rimini torna in testa la classifica Panorama Turismo Mar Italia dell'Osservatorio Italiano di JFC. Con un punteggio complessivo di 3.697 voti subentra a Jesolo, primatista dell'estate 2025. Al terzo e quarto posto Riccione e Cervia Milano Marittima. E andiamo a chiudere con una notizia di sport che riguarda la Rimini Calcio. È stato pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse per l'iscrizione di una società rappresentativa della città di Rimini al campionato di eccellenza della stagione 2026-2027. L'atto approvato questa mattina dalla giunta comunale definisce i requisiti necessari, le modalità di partecipazione e la documentazione necessaria. Saranno ammesse a partecipare alla manifestazione di interesse società o associazioni sportive dilettantistiche già costituite, così come singoli o gruppi intenzionati a costituire una società sportiva dilettantistica da affiliare alla FIGC. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con l'impegno a depositare entro il termine del 27 luglio il contributo di 150.000 euro richiesto dalla FIGC. Il termine ultimo per inviare la manifestazione di interesse è fissato per le 11 di sabato 18 luglio. E con questa notizia andiamo a chiudere il nostro appuntamento con l'informazione locale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
4: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro, un classico.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Lo stretto di Hormuz riaperto in parte. Quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato il disastro dello stabilimento ICMESA 50 anni fa. Bilancio di 11 vittime provvisorio con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio che ha colpito l'Andalusia. 19 persone ancora disperse. Buongiorno da Franco Rossi in studio, da Davide Dedè alla regia. Come dicevamo, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Il punto di Marco Burini.
2: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani, Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, lì nello studio.
1: Sul fronte medio orientale, telefonata tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Sì, buongiorno, è stato l'ufficio del primo ministro israeliano a diffondere nella tarda serata di ieri questo comunicato sulla telefonata con Trump, in cui si dice che è stato definito un coordinamento su diversi fronti, da rapporti tesissimi con la Turchia fino ai fronti aperti a partire dall'Iran. Il colloquio telefonico è seguito alle dichiarazioni del ministro della difesa israeliano, che ha paventato una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran, e Katz ha aggiunto che l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette zone di sicurezza al territorio occupato a Gaza, in Siria e Libano. E sul fronte libanese la diplomazia lavora, nonostante ci siano ancora raid israeliani sulle postazioni di Hezbollah. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui l'IDF dovrebbe iniziare a ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese coordinato dagli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea voi.
1: E continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Antonio Soviero.
4: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in 2 depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot, e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per il Venezuela colpito dal terremoto dello scorso 24 giugno. Maurizio Dischino.
5: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati. passati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella questa mattina a Seviso in occasione della cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA. Raffaella Frullone.
6: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto, ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Centinaia di persone vennero evacuate e molti animali morirono. Si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo le persone ma addirittura le cose. Le merci di Seveso venivano infatti rifiutate. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'ICMESA, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i momenti positivi e negativi di quel luglio del 1976. Ascoltiamolo.
7: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: Cambiamo pagina, è diventato un vero caso politico l'espulsione dei due funzionari militari dell'ambasciata russa a Roma. In diretta, Augusto Cantelmi.
8: Buongiorno Franco, sì, è una nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il paese entro i prossimi due giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave, inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca, che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani. Una vera e propria ritorsione, l'accusa del ministro degli esteri italiani. L'ambasciatore russo in Italia da parte sua attacca con parole sprezzanti l'Italia, nonostante la sua storia e senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: È provvisorio il bilancio di 11 vittime perché ce ne sono almeno 19 dispersi del grande incendio che ha colpito l'Andalusia e Spagna. Lucia Scione.
9: 11 vittime nella regione di Almeria in Andalusia, ma un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato. Il bilancio dei roghi rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti manca all'appello. 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari, combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, ma si attende conferma, dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpaglie accumulate mesi per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi. A seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia. Lucia Scionellini allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita, sull'app Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.
10: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
6: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
7: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
5: Anna, la vera Baddie, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
6: Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 50 anni fa il disastro ambientale della diossina fuoriuscita per errore dallo stabilimento ICMESA di Seveso in Brianza. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alle celebrazioni in memoria di chi fu colpito dalle conseguenze di quel grave errore umano. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo: l'Europa deve saper offrire una sua risposta equilibrata al mondo. Devastante incendio in Spagna, almeno 12 persone sono morte per un vasto rogo boschivo scoppiato a Los Gallardos, nella provincia di Almeria. Secondo Antonio Sanz, assessore regionale alle emergenze, si ritiene che la maggior parte delle vittime sia di nazionalità britannica e belga. In totale risultano disperse una ventina di persone. Il crollo di un palo della rete elettrica sarebbe la possibile causa dell'incendio. Alcune delle vittime sarebbero rimaste intrappolate nei veicoli avvolti dalle fiamme mentre tentavano di fuggire dalla zona. Il bilancio, ancora provvisorio, conta almeno anche 8 feriti, tra cui una donna ricoverata per ustioni e un'altra persona intossicata dal fumo. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico continua. Per ora le operazioni militari sembrano sospese, ma attraversare lo stretto di Hormuz per il traffico commerciale è un problema e passa veramente col contagocce.
2: L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Vaticano, domani saranno circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma, tra cui 35 bambini, a partecipare al pranzo con Papa Leone nel borgo Laudato Si all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo. L'iniziativa è promossa dal centro di alta formazione Laudato Si in collaborazione con la Caritas diocesana di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Un tuffo al mare, in piscina, ovunque vi siate, laghi, montagne, insomma varie destinazioni, varie ed eventuali, direi anche quelle che ci segnalate all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, le vostre vacanze in musica solo qui su In Blu 2000 insieme al nostro delfino curioso come nella sigla, ovvero Sabino D'Alessandro, che è molto curioso di sapere anche di cosa parleremo oggi, quindi ci terrà compagnia e regia fino alle 16, naturalmente con tutti i vostri messaggi che arrivano direttamente dalla mail, diretta@radioinblu.it. Poi vi invito a scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci in ogni luogo durante le vostre vacanze estive, ma non solo, e poi andare sul sito play2000.it, ricco di novità non solo per quanto riguarda la radio ma anche per la TV, TV 2000. Detto ciò, dopo le coordinate giuste per affrontare questo pomeriggio di venerdì 10 luglio, vi dico che tra poco parleremo anche di tantissimi appuntamenti con musica e cultura insieme, jazz e tanti altri generi musicali protagonisti di questo weekend ormai in arrivo nel nostro paese, molto caldo chiaramente, ma anche diciamo caldo dal punto di vista degli eventi, quindi tutti da raccontare. Intanto iniziamo con la storia della musica. Gli anni 80 sono quelli dei Dire Straits.

Un grande classico, Alice per Elisa 1981. Parliamo anche di Trieste Statre, il nostro contenitore, insieme a Trieste Classica. Omaggiano i giovani come noi, Sabino. Noi che siamo giovani, comunichiamo ai giovani. Allora, giovani intesi non solo come età in questo caso, e più giovani ancora, ma come purezza e vigore dello spirito, con il concerto Sorgenti di Vita, che verrà ospitato in questa giornata a partire dalle 18. Manca pochissimo per questa rassegna fuori centro in piazza 25 aprile alle 19.30. Tornerà anche l'edizione Summer, quinta edizione, che si conferma come un appuntamento estivo dedicato ai giovani a Trieste e alla creatività. Il festival anima anche il Polo Giovani di San Giusto con una serie di eventi musicali. Ci saranno anche appuntamenti teatrali, sportivi, artistici, di danza, organizzati e vissuti direttamente dai gruppi giovanili. E con Trieste Love Jazz, ad esempio, al giardino del Museo Sartori, a partire dalle 21, lo spazio da oggi va alla musica dei Balcani, questo incontro tra generazione e innovazione contemporanea. E poi alle 22 in scena anche il Giorgio Quartet, nato nel 2023 da un'idea del pianista Giorgio Pacorig. Andiamo avanti con altri appuntamenti. Nella giornata di domani, Trieste Estate si accende con il Castello di San Giusto by Night, e poi in Piazza Verdi alle 21 Magia da Buenos Aires con i ritmi, appunto, in un viaggio affascinante nel cuore del tango argentino. Domenica 12 alle 21 Piazza Verdi va in scena la Divina Commedia in concerto, quindi un'opera omnia sintetizzata in qualche modo attraverso la musica. E al giardino del Museo Sartorio alle 21 Trieste Classica propone il concerto Spensieratezza e Oscurità. Tantissimi gli appuntamenti, ovviamente informatevi sul sito del Comune di Trieste, perché Trieste Estate accende la musica per tutti i gusti a partire da oggi fino al prossimo 13 luglio. Noi siamo pronti anche per ritornare alle canzoni di quest'ultimo periodo. Sono ritornati i grandi, sono ritornati anche gli U2, di cui parleremo tantissimo anche nelle prossime settimane, saranno protagonisti della nostra programmazione. Ma prima ancora degli U2, sono comparsi anche Rolling Stones con il loro nuovo singolo che ci fa scatenare, In the Stars.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.

Ci piace il sole sole, si intitola così, Sole sole di Sano, questo singolo pubblicato lo scorso 9, cioè ieri praticamente è stato pubblicato. Il brano è la traccia d'apertura dell'EP Quando voi forse, allora noi già, ed è un mix di cantautorato ed elettronico, l'abbiamo ascoltato con molta attenzione, da questi ritmi veloci che raccontano un'intimità estiva sospesa tra leggerezza e inquietudine. Siete inquieti? Mi auguro di no, però un po' inquieti forse lo sono quelli che non riescono a staccare totalmente la spina dal lavoro, dalle faccende in generale che occupano la nostra vita quotidianamente, anche quando sono in vacanza, perché un'indagine, uno studio rivela che è sempre più difficile staccarsi ad esempio dal proprio PC. Il 44% degli italiani fatica ancora a staccare letteralmente dal lavoro durante le ferie. Ma vediamo nel dettaglio la curiosità, quindi quanto pesa, ci chiediamo davvero il lavoro sul nostro tempo libero, quanta importanza gli diamo. L'edizione di questo nuovo corso di studi di LinkedIn scatta una fotografia impietosa e complessa del rapporto tra gli italiani e il riposo. Secondo la ricerca, quasi la metà dei lavoratori non riesce a staccare del tutto e controlla praticamente in maniera, non dico compulsiva, ma quasi, le email persino durante le vacanze. Ragazzi, non si fa, per favore, quando andate in vacanza staccate la spina, ma soprattutto il cervello, non andate continuamente a controllare, cioè disattivate proprio le notifiche. Ecco, il nostro Sabino ad esempio non controlla nulla, forse ha una niente, neanche lo smartphone usa ancora un po', e questa reperibilità forzata si scontra con questa netta inversione di tendenza guidata dalla generazione Z, che si impegna attivamente a difendere invece il proprio tempo libero. Vedi, dobbiamo prendere esempio dai giovani, che mantengono la vita privata ben separata dalla sfera professionale. Cioè, quando è in vacanza, una persona è in vacanza, basta, stop. Allora, i giovani mostrano un desiderio di protezione del loro spazio personale molto più marcato rispetto alle generazioni più adulte. Il divario emerge con chiarezza proprio durante le ferie. La percentuale di ragazzi della generazione Z controlla messaggi di mail di lavoro ed è la metà rispetto a quella dei cosiddetti boomer. Più in generale, il 67% degli italiani dichiara di lavorare per vivere e non il contrario, manifestando un forte bisogno di riposo, quindi una quota che tra i giovani sale addirittura, e giustamente, beati loro, al 70%. Quindi a complicare lo scenario interviene anche il fattore economico importante, perché il 40% diciamo dei lavoratori italiani prevede di ridurre il budget destinato alle vacanze, un dato in netta crescita registrato fino a 2 anni fa. Questa statistica spinge quindi a riflettere sull'aumento del costo della vita. Ci troviamo di fronte a un paradosso evidente, cioè da un lato cresce la necessità anche psicologica di staccare e tutelare il proprio benessere, ma dall'altro diventa sempre più difficile organizzare un viaggio e contenerne le spese. Il risultato è questo equilibrio precario, difficile da trovare tra ciò che ci si può permettere realmente dal punto di vista economico e ciò che si vorrebbe davvero fare. Poi, riguardo a quest'ultimo studio della ricerca di LinkedIn, ci sono molti italiani che purtroppo si indebitano per andare in vacanza, fanno dei mutui, dei prestiti per poter affrontare il viaggio, e qui diciamo è un territorio un po' spinoso che non spetta a me commentare.

nostra amica Raffaella che ci ha comunicato che effettivamente lei fa parte della schiera di quelli che non riescono a sganciarsi totalmente dal lavoro, forse perché lei è un'azienda, è titolare appunto di un'azienda e quando va in ferie deve tenere tutto sott'occhio anche quando è lontana. E questo è uno dei risvolti di chi, insomma, ha delle responsabilità anche quando è in vacanza. Arriva Noah Kahan.

successo della sua carriera per Carmen Consoli, era il 2000, in bianco e nero la canzone. Allora immaginatevi magari fare una bella passeggiata a lungomare, Porto Canale, andiamo a Cesenatico per questo appuntamento noir da brivido e anche da letture, diciamo, da fare sotto l'ombrellone in vacanze in estate, perché si sa che il giallo è un genere molto frequentato dagli italiani, che piace molto a livello di lettura, non solo durante il periodo estivo ma tutto l'anno, in particolare proprio durante i mesi che stiamo vivendo proprio adesso durante l'estate, anche nel 2026. Tra l'altro anche nell'appuntamento del mercoledì pomeriggio tocchiamo il tema libri con le classifiche, ci accorgiamo che sempre un libro giallo, più libri gialli nella top 10 li troviamo in maniera ovviamente quasi costante. E dal 22 al 26 luglio saranno il Porto Canale e il lungomare di Cesenatico a fare da cornice a questa nona edizione di Cesenatico Noir, che è un festival dedicato alla letteratura di genere, ideato e diretto dal giornalista Stefano Tura, organizzato anche da Confesercenti Emilia Romagna. Quindi la celebrazione quest'anno per la nona edizione, sono in programma incontri con autori come ogni festival letterario che si rispetti, reading, laboratori per bambini per 5 giorni dedicati ai maestri del giallo, del thriller ma anche del poliziesco, che è uno dei generi anch'esso molto letto e quindi preferito dagli italiani, in uno dei palcoscenici più suggestivi davvero della Riviera Romagnola. Quindi incontri letterari, spettacoli non mancheranno, momenti di approfondimento con particolare attenzione alle nuove tendenze editoriali. Tra gli ospiti più attesi anche Carlo Lucarelli, Livia Sambrotta, Filippo Venturi ed Elena Campani. Farà il suo debutto davanti al pubblico italiano anche la scrittrice e sceneggiatrice tedesca Vera Buch, mentre l'attore Gigio Alberti sarà protagonista di una serata conclusiva. E poi c'è un ricco programma, ad esempio il 22 luglio ad aprire il tutto c'è l'anteprima dedicata al dark romance, che è un altro genere che va molto, con giovani autrici come Claire Dee e Corinne Wilson. Il 23 luglio alle 21.30 sul palco principale di piazza Ciceruacchio interverrà la scrittrice tedesca Vera Buch, appunto i cui romanzi stanno riscuotendo davvero un grande successo nel nostro paese dopo aver scalato le classifiche di Germania e Svizzera. E il 25 luglio alle 18 protagonisti saranno Livia Sambrotta, i cui gialli affrontano temi e problematiche che riguardano anche le famiglie, quindi il sociale, e tantissimi altri protagonisti. Il programma anche per i bambini, dicevamo, si chiama Mystery Kids, il festival nel festival dedicato ai più giovani e alle famiglie, che anticipa e accompagna il programma di Cesenatico Noir con appuntamenti pensati per

avvicinare bambini e ragazzi al piacere ovviamente della lettura attraverso il gioco, l'avventura e il mistero. E questo è Cesenatico Noir, lo ricordiamo, in programma dal prossimo 22 fino al 26 luglio. E fateci sapere anche la vostra lettura preferita del momento, non soltanto quella gialla, ma qualsiasi genere voi frequentiate o vi piaccia, insomma fatecelo sapere a diretta @radioinblu.it.

anche un pizzico di anni 70 nella nostra programmazione pomeridiana. Queste sono le parole dell'estate. Adesso arriva, mamma quanta gente che c'è in arrivo, Andrea Bocelli, David Guetta e anche Megan Thee Stallion, tutti insieme per questa nuova canzone che si intitola DNA.

0: da Be Love, siamo ritornati al 1991. Prossima ora già in arrivo per le parole dell'estate di questo venerdì, in cui avremo un'altra anticipazione direttamente dalle classifiche dell'estate, che poi sono le ex classifiche del weekend. Oggi è uscita la nuova classifica di Air One, quindi scopriremo anche qualche anticipazione all'interno della nostra seconda ora. Intanto una canzone che è da classifica proprio in quest'estate 2026, quella di Jovanotti Alfa con Buon Vento.
1: È un po' di...

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera, tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
1: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva Licmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026, e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

ormai un classico di Neffa, La mia signorina, inaugura la seconda ora delle parole dell'estate per questo venerdì 10 luglio 2026 insieme su In Blu 2000. Vi ricordo anche il nostro DAB, il canale digitale terrestre 728, e poi scaricate la nostra app Play 2000 per portarci davvero in ogni luogo, anche in vacanza, anche in questo momento se state per partire. Seguite tutta la nostra programmazione. Il nostro Sabino D'Alessandro che è in regia, adesso lo manderemo in missione per trovare le due canzoni che fanno parte delle anticipazioni delle classifiche dell'estate del weekend di In Blu 2000. Quindi preparati Sabi, perché dopo la prossima canzone ti mandiamo, scegliamo in soffitto o in cantina, in uno dei due luoghi deputati dove trovare queste canzoni, queste curiosità. Allora, intanto vi parlo della regola del 3. Ecco perché il nostro cervello ama tanto questo numero. Si dice sempre che il 3 è il numero perfetto, il numero è associato a equilibrio, memoria, comunicazione efficace, e lo ritroviamo anche in molti slogan e frasi celebri. Noi non ce ne accorgiamo, ma il 3 è considerato il numero perfetto davvero. Dalla Trinità ai Tre Moschettieri, la cultura sacra, anche profana, ci ha abituati a pensarlo come il numero dell'equilibrio e della completezza in generale. E gli psicologi sostengono che il nostro cervello abbia una sorta di propensione naturale a ragionare per schemi di 3, e non a caso queste sequenze sono presenti in quasi tutte le discipline e anche in vari ambiti della vita e della conoscenza. Quindi si va dalla letteratura alla comunicazione, come detto, addirittura fino al marketing, dove il 3 è il numero più usato. Il numero 3 crea un senso di completezza, facilita la memorizzazione perché viene percepito come intero e soddisfa quindi il nostro bisogno di ordine, schemi e chiarezza. Quando si tratta di formulare anche slogan, non so, per la pubblicità, formule o detti, tre parole o tre brevi frasi possono essere la chiave giusta per rendere un'idea chiara, comprensibile e memorabile. Quindi se usi forse più di tre frasi già ti perdi e quindi la comunicazione è meno efficace. Questo schema cattura l'attenzione di chi ascolta e di chi guarda, favorisce la comprensione anche del messaggio e mantiene vivo l'interesse di chi legge o ascolta. Non a caso Valeria Rossi, ve la ricordate, fece un grande successo estivo con soltanto tre parole: sole, cuore e amore, ragazzi. Allora, il successo della regola del 3 si tratta di questo meccanismo potente che attraversa la storia, evidente in celebri espressioni come Veni, Vidi, Vici di Cesare o Liberté, Egalité, Fraternité. In effetti sono tre parole della rivoluzione francese, fino ad arrivare a molti altri slogan moderni. La cosiddetta regola del 3, continuano gli psicologi, continua a essere oggi uno degli strumenti più efficaci per comunicare un concetto in modo immediato, incisivo e facile da ricordare. Tre cose ci vogliono, ma io direi a questo punto musica, spensieratezza per il pomeriggio di In Blu 2000 e anche classifiche, tre ingredienti bellissimi. Tra poco ne parleremo. Intanto Bruno Mars con un suo grande successo del 2012.

0: dell'estate.
1: E allora oggi è uscita la classifica ufficiale di Air One, che sarà inserita nelle classifiche dell'estate di domani e anche di domenica dalle 14 alle 15 qui su Inblu 2000, per vedere anche quali sono le canzoni di quest'anno che vanno per la maggiore in questa stagione estiva. E non soltanto il ritorno al passato, vi abbiamo raccontato anche una classifica di una classifica in particolare che scaleremo nella giornata di domani, e lo abbiamo fatto lunedì scorso nell'anticipazione della classifica del passato. E adesso non perdetevi invece queste due canzoni che fanno parte della top 10 della classifica di Air One, dove ci sono dei protagonisti che ascolteremo anche nella giornata di domani. Ad esempio, Angelina Mango ha annunciato il suo ritorno nei teatri, lo sappiamo, quindi periodo molto importante per lei, che sta continuando diciamo questa sua nuova rinascita, una nuova tournée tutta estiva, e si è raccontata anche sui social ultimamente. Mi viene un po' da piangere adesso, ha detto nelle ultime ore, questo percorso musicale è iniziato per lei nel 2010, i followers hanno potuto vedere la foto di lei bambina con un microfono in mano quando aveva solo 9 anni, ma già una passione sfrenata per la musica, trasmessa ovviamente da Pino Mango, il suo famosissimo papà. Ce l'hai fatta Nina, meriti tutto questo, ha scritto un fan sotto al posto dopo il periodo un po' difficile che ha trascorso. E adesso questo tour estivo, l'iscrizione anche all'università che ha raccontato lei stessa, e anche una canzone nuova insieme a Marco Mengoni che andiamo ad ascoltare nell'anticipazione, nell'anteprima delle classifiche dell'estate. Questa è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, anche l'occhio vuole la sua parte, diciamo. Io e Sabino stavamo commentando fuori diretta anche il look nuovo di Angelina Mango, con questo stile un po' alla Billie Eilish, che ci ricorda molto la cantante in questione. Intanto un'altra anticipazione dopo Canto d'Amore con Marco Mengoni arriva, e non vi diamo le posizioni di classifica, le scoprirete domani solo vivendo insieme a noi. E naturalmente un altro grande protagonista di quest'estate, uscito dopo il successo di Sanremo dei Romantici, parliamo di Tommaso Paradiso. Vi posso dire soltanto che continua a salire nella chart di Erwan, e lui su Instagram ha pubblicato una serie di foto anche per festeggiare il suo recente 43esimo compleanno, e ha scelto di guardarsi un po' indietro, ripercorrere i mesi che hanno segnato la sua vita personale e professionale, quindi traguardi importanti, soprattutto familiari. Ha scritto così in una breve ma significativa riflessione: 2025-2026, figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio, tour, e oggi sono 43, ha scritto lui. Auguri a tutto, a tutti per tutto, e viva l'amore. E questo è il commento di Tommaso Paradiso per guardarsi un attimo indietro, fare un po' il punto della situazione, il bilancio. Il cantante ha mostrato alcuni momenti vissuti insieme alla figlia Anna, diventata una presenza sempre più importante ovviamente nella sua quotidianità, e non sono mancati nemmeno i riferimenti al matrimonio con Carolina Sansoni, celebrato dopo una lunga relazione. Gli scatti condivisi restituiscono l'immagine di una fase particolarmente serena e felice della sua vita, nella quale carriera e affetti sembrano procedere di pari passo e amalgamarsi. Questa è la sua nuova canzone in anteprima per le classifiche dell'estate.

giovanissima e talentuosa Bert, che è stata anche ospite nei nostri studi qui su Blu 2000. Più in alto la sua nuova canzone, Sabino Alessandro va sempre a vedere i suoi video, insomma molto incuriosito dalla carriera di Bert, giusto per farci gli affari del nostro Sabino. Allora, tra gli eventi di questo weekend, ma non solo, ci sono tante cose molto interessanti di cui parlare. Ad esempio a Sulmona c'è questa magia della giostra cavalleresca, che è una cosa storica, uno degli appuntamenti più importanti dell'estate abruzzese, nel cortile della Santissima Annunziata, con la presentazione del palio della giostra cavalleresca Sulmona 2026, appuntamento simbolico che apre il percorso verso le giornate più attese della manifestazione. Il programma poi entrerà nel vivo in questo mese di luglio con due grandi appuntamenti: la giostra europea in programma il 18 e 19 luglio con corteo storico, gare ed esibizioni delle delegazioni estere, e la giostra cavalleresca di Sulmona prevista il 25 e 26 luglio. Per la città sarà ancora una volta l'occasione per trasformarsi in un grande scenario rievocativo tra costumi storici, cavalieri, tamburi, bandiere, cortei e sfide nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. Per maggiori informazioni potete andare sul sito, che è www.giostrasulmona.it. Raccontateci anche di eventi dalle vostre parti, vi aspettiamo a diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. La storia è quella degli anni 80 di Mike Oldfield.

0: Get out of it.
1: Lui arriva dall'America, si chiama Malcolm Todd, protagonista del nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana con Hearings. Ringraziamo Donatella che ci ha segnalato un po' di appuntamenti nella zona in cui andrà in vacanza, ovvero Bari, e a partire da domani e anche il 12 luglio nel weekend ci saranno concerti, festival, trekking, visite guidate, insomma tantissimi appuntamenti. L'estate che entra nel vivo, in questo caso ci sono i Dog Star, appuntamento più atteso di questo weekend alla Fiera del Levante, la band rock di cui fa parte l'attore Keanu Reeves come bassista, sarà protagonista appunto nel fine settimana. Domenica 12 luglio il trio che arriva dalla California salirà sul palco della Fiera del Levante per l'unica data nel sud Italia. E poi ricordiamo anche l'appuntamento Bari in Jazz che inaugura la 23esima edizione del festival, uno degli appuntamenti musicali più importanti dell'estate pugliese. C'è stata un'anteprima nella giornata di ieri e si continua oggi a Molfetta con Casa di Lego, mentre sabato 11 luglio il festival si sposta a Locorotondo con altri protagonisti. Parliamo anche di arte, Art Nouveau, la settimana a Bari che riscopre il fascino del Liberty, il festival internazionale dedicato allo stile Liberty. A Bari continuano queste visite guidate tra il quartiere Murattiano, Madonnella e Lungomare, con iniziativa che coinvolge anche tantissimi altri comuni pugliesi con mostre, incontri, laboratori dedicati all'arte del primo Novecento. E poi chiudiamo con il trekking, l'abbiamo citato prima, trekking notturno nella foresta di Mercadante per chi ama la natura. Domani sera è in programma questo trekking notturno lungo il percorso della Fungipendola, un'escursione guidata tra sentieri immersi nel bosco dove regna il silenzio ma anche i profumi della macchia mediterranea e i suoni della fauna notturna. Questo è un appuntamento veramente affascinante, ma per quelli un po' più paurosi forse è meglio lasciar perdere, perché di notte poi insomma dipende dalle suggestioni personali che uno riceve. Grazie alla nostra amica, continuate a scriverci diretta a radioinblu.it. Intanto noi ci ascoltiamo il nuovo singolo di Jack Johnson. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

Beh, questo è un pezzo rock degno di nota, Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue 1999 l'anno. Allora, grandi canzoni che poi ci portano anche al divertimento, al pensiero ai nostri anni che furono, un po' come facciamo anche nel weekend con le classifiche del passato, ma in questo caso il passato ritorna alle parole dell'estate. Ce ne torniamo nel 1979 con questa London Calling, storica canzone dei The Clash.

Beh, siamo abituati ormai a vedere bollini rossi e arancioni dappertutto causa meteo, ma insomma, informandoci anche sul traffico del weekend, devo dire che insomma il traffico risulterebbe sostenuto, quindi secondo le previsioni un bollino più o meno rosso, dai, sotto il rosso, non decisamente rosso ancora. L'esodo completo si avrà ad agosto, 10, 11 e 12 luglio, comunque bisogna viaggiare ovviamente informati. Buon viaggio a tutti voi se partirete a breve.

Two con Song of the Future. Loro stanno arrivando con un nuovo singolo. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi lascio al pomeriggio di Blue 2000, tra poco anche l'informazione, e io vado un po' in vacanza nelle prossime due settimane a condurre questo spazio del pomeriggio. Ci sarà Daniela Lami. Un grande abbraccio a tutti voi, buona estate, vi lascio con Bob Dylan e vi auguro anche buon weekend. Questa è Like a Rolling Stone.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte.

0: scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamane ha partecipato alle commemorazioni a 50 anni dal disastro ambientale di Seveso in Brianza. Dall'ICMESA di Meda, il 10 luglio 1976, si sparse una nube tossica di diossina che interessò un vasto territorio lombardo. Fu un gravissimo atto doloso dovuto all'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, ha affermato Mattarella. Ma dopo quel disastro, finalmente qualcosa cambiò per la tutela della salute dei cittadini in Italia e in Europa. In Venezuela l'emergenza terremoto entra in una nuova fase critica. Le aree più colpite dal sisma infatti devono ora affrontare anche il pieno della stagione delle piogge. Intanto continua la ricerca di eventuali dispersi e la distribuzione degli aiuti internazionali. Il bilancio di morti e feriti resta pesantissimo.
1: Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: 50 anni fa a Roma, l'omicidio per mano di terroristi del giudice Vittorio Corsio. La cerimonia di commemorazione che si è svolta stamane nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione è intervenuta anche Giorgia Meloni. La Premier lo ha così ricordato. Vittorio Corsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Era un magistrato esemplare che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso, ha aggiunto la Premier, in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Corsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale, che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Anche oggi il caldo non dà tregua in molte città d'Italia, soprattutto al centro-nord. Il record del rischio da calore va oggi a Firenze, il capoluogo toscano resterà col bollino rosso del massimo rischio per tutto il fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Kiss. In blu, l'estate con tante radio dentro.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica, andiamo subito sul lago di Como oggi.
0: Oggi andiamo allora sul lago di Como e parliamo di chiese a porte aperte. Di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di un progetto che unisce la tutela del patrimonio all'innovazione tecnologica e all'accessibilità. Ci sono due chiese che sono dei veri e propri gioielli, sono San Martino di Careno e Santa Maria di Vico a Nesto, stiamo parlando proprio della sponda orientale dell'Ario, e attraverso un'app gratuita che rientra nel progetto Cultura Porte Aperte sarà possibile prenotare l'ingresso, quindi con un'app ci si avvicina, c'è un QR code, si aprono le porte e si possono visitare queste chiese.
0: Ma queste chiese di solito non sono visitabili o hanno solo orari particolari?
1: Esatto, hanno degli orari particolari perché non essendo delle chiese dove normalmente si celebra, ma trovandosi in piccole frazioni,
0: sono chiuse prevalentemente.
1: Sono prevalentemente chiuse, ma si tratta

0: come stanno le cose, Elisabetta Gandola, che è direttore dell'ufficio tecnico della diocesi di Como. Sentiamola.
1: C'è stato un lavoro di squadra tra gli uffici diocesani. I beni devono essere privi di beni mobili asportabili, avere un ingresso principale, laterale o anche secondario, privo di portoni storici, presentare però elementi di interesse storico, artistico, architettonico e avere anche una comunità curante a supporto. Abbiamo individuato un elenco di chiese sussidiarie, ovviamente non di parrocchiali. Abbiamo ristretto il cerchio alla provincia di Como proprio perché per una vicinanza, una prossimità agli uffici che in questa prima battuta hanno collaborato attivamente alla stesura dei due progetti pilota. In questo modo abbiamo quindi verificato con i parroci e le comunità la disponibilità ad aderire ai progetti e quindi abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire proprio di persona l'effettivo stato dei beni. Stimolante è stato cercare la storia delle chiese e costruire la narrazione per chi entra a partire dagli elementi artistici presenti e dalla storia. Infatti è la storia e la fede di generazioni che ci hanno preceduto, che custodiscono opere d'arte che parlano di bellezza e di speranza.
0: Ecco perché è stato fatto questo progetto, Enrica, perché queste chiese sono molto particolari. Per esempio la chiesa di San Martino è di origine medievale e quindi ha tutto una pianta anche particolare, antecedente a 1184. Quindi insomma sono posti, la chiesa ovviamente in stile romanico perché in quell'epoca venivano costruite così, sono luoghi particolari.
2: Sono luoghi particolari sia dal punto di vista artistico ma anche paesaggistico, proprio perché sono inseriti in contesti naturali molto, molto particolari. Ad esempio sono visibili anche dal lago, sono a strapiombo sul lago, quindi sono veramente delle realtà molto particolari. Poi, come abbiamo sentito che spiegava l'architetto Gandola, in questa prima fase sono state scelte magari anche più in prossimità di Como, proprio per permettere ancora di più questo contatto con il territorio, questa supervisione, visto che stiamo parlando di progetti pilota.
0: Sentiamola ancora allora, Elisabetta Gandola.
1: Queste chiese, in qualche modo, come ci racconta la loro storia, continuano a essere luoghi vivi di preghiera, di incontro e di fraternità. Sempre il cardinale ci ha ricordato che aprire le loro porte significa offrire a tutti, residenti e visitatori, la possibilità di scoprire una storia che appartiene a un intero territorio e di lasciarsi interrogare dal messaggio spirituale umano che essa trasmette. È fondamentale per la riuscita e la continuità nel tempo del progetto che ci sia qualcuno che si prende cura della Chiesa, anche solo della semplice pulizia degli ambienti, delle piccole manutenzioni. Questo infatti testimonia la vita che tra queste pietre aperte ad essere visitate scorre. È proprio una vita. La comunità curante sono le pietre vive di cui la Chiesa è costituita e sono segno di speranza per tutti quelli che da qui passano.
0: E qui possiamo parlare veramente di pietre, perché queste chiese sono di pietra, in una posizione bellissima, tu l'hai già detto, sul lago, con anche degli affreschi molto belli. È proprio un'idea intelligente questa di fare le aperture a richiesta, Enrica. Bisognerebbe esportarla non solo Piemonte e Val d'Aosta e Lombardia.
2: Sì, ecco, diciamo che forse magari anche questa collaborazione con i beni ecclesiastici della CEI potrebbe essere un esempio. No? Che poi può essere esportato. La cosa bella comunque è che, come veniva sottolineato, c'è questa comunità curante, quindi non è che ci si affida alla tecnologia che deresponsabilizza. Comunque alle spalle innanzitutto c'è una comunità che ha accettato questo tipo di progetto e soprattutto che continua a mantenerle vive sul territorio.
0: È certo, ce ne sono tantissimi luoghi belli e molto interessanti le chiese. Allora, grazie per averci presentato questo progetto, Enrica, grazie per tutti questi mesi, ci risentiamo dopo l'estate.
2: Ci sentiamo dopo l'estate e intanto, dopo la prima inaugurazione del 28 giugno, anche il 12 luglio ci sarà una seconda inaugurazione ufficiale di questo progetto.
0: Benissimo, grazie Enrica, e noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio Mimmo.

0: Mimmo, adesso ce l'abbiamo sicuramente. E noi con lui parliamo dell'associazione Il Volante Storico di Ribera. Volante già ci dice qualcosa, storico anche. Mimmo, spiegaci tu meglio. Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Tutto nasce ai primi dell'anno 2000, quando Mauro Caternicchia, grande appassionato di auto, decide di riunire alcuni suoi amici e si comincia con poche auto a fare il giro dei paesi vicini di Ribera per poter mettere in mostra queste auto d'epoca. Già allora Mauro ha ancora una vecchia Diane 6 e una Fiat 1100, e da quel momento qualcosa sboccia nell'area di Ribera e si forma questo davvero nutrito gruppo di appassionati che prende il nome di Il Volante Storico, associazione Il Volante Storico di Ribera, che
0: sono diventati tanti. Sono diventati, sì? Tanti gli automobilisti con le auto d'epoca.
1: Sì, sì, ma qui si respira il profumo delle auto con i colori particolari delle vecchie 500, delle Fiat 600, delle 850, e sono riuscite davvero a formare un notevole gruppo che gira per la provincia con difficoltà a volte anche per raggiungere località lontane, perché i mezzi di allora certo, erano costruiti per fare determinati chilometri. Quindi
0: sì,
1: anche se viene difficile, comunque si supera
0: tutto. Allora, l'hai già nominato, chi è che ha fondato tutto questo e adesso è presidente dell'associazione Il Volante Storico di Ribera, Mauro Caternicchia, sentiamolo.
2: Il Volante Storico nasce un bel po' di anni fa, credo che adesso siano oltre 20, e nasce dalla passione di giovani e meno giovani verso le auto storiche, le moto storiche e tutto ciò che ha fatto la storia della motorizzazione. Quindi riunire in unica associazione tutta questa gente ci ha dato la possibilità di fare delle manifestazioni come oggi, che comprendono la presenza di circa, e lo sentite pure, di circa 80 auto, anche di più direi, e diverse moto. E ci pregiamo di questi eventi per l'esposizione, anche per far conoscere un po' ai ragazzi, alle nuove leve, la storia delle auto vere, delle motorizzazioni, senza polemiche per le elettriche, per tutto il resto, ma io sono un po' di parte.
0: Un po' di parte, un po' passato, diciamo così, no? Le auto d'epoca poi sono belle sicuramente da vedere. Mimmo, che giri fanno? Che tipo di macchine sono, Mimmo?
1: Mimmo, Romeo, Duetto, poi le auto bianche a 112, poi sì, ci sono anche le Porsche, tante serie, la 911, la 924, però chiaramente poi fanno la parte del leone anche le Fiat 500L, le mitiche Fiat Multipla, che adesso somigliano davvero a delle cose diverse come concepimento di macchina allora.
0: Però fanno...
1: la cosa importante è che questi girano quasi a partire dai primi di aprile,
0: sì,
1: fino a maggio inoltrato, poi c'è tanto sole e quindi bisogna anche fermarsi, a volte si riuniscono anche la sera per evitare il caldo e per evitare problematiche stesse alle macchine durante i viaggi.
0: Ma loro non fanno, sono sfilate, non fanno, sono cose non competitive, insomma sono fatte per far vedere le auto.
1: Sono passeggiate. E poi finiscono con la staticità delle macchine che vengono posizionate nel corso principale dei paesi dove vanno. Sono andati a Favara, sono andati ad Agrigento, sono andati a Sciacca, a Castelvetrano, poi c'è l'appuntamento fisso a Ribera perché include tutto l'anno la partecipazione alla festa di San Giuseppe, quando arrivano più di 130-140 equipaggi e poi vanno a finire tutto tutti dopo la sfilata nel centro storico nella casa del governatore per mangiare la minestra di San Giuseppe,
0: la famosa, e ne abbiamo già parlato. Allora adesso lo risentiamo e poi ci salutiamo. Mauro Caternicchia.
2: Noi partiamo da un bacino d'utenza Ribera con una vecchia Fiat Balilla che, se non ricordo male, è del 1932, quindi abbiamo una possibilità di tantissime auto, fino alle Young Timer che sono le auto degli anni 90, magari le auto un po' più cattive, le GT o le Abarth, che quest'anno vanno tantissimo, che in questo periodo più in quest'anno vanno tantissimo. Gli obiettivi futuri sono sempre quelli di mantenere viva la passione per le auto, principalmente, che si tratti di sportive, di storiche o di veramente di nonnine, di auto d'epoca, come dicevamo, per quella di 100 anni. L'associazione promuove questo. Quando c'è la gente e quando c'è la partecipazione, credetemi, è una festa sempre. È una festa per chi guida, è una festa per chi vede. Anche per gli spettatori è sempre una cosa bellissima.
0: Allora Mimmo, grazie anche a te per tutti questi mesi e ci risentiamo a settembre.
1: Grazie a voi, alla prossima, sempre con molto piacere, buona estate a tutti.
0: Piacere nostro. Adesso noi andiamo a Cortona, Radio Incontri, Fernanda Cherubini è collegata con noi tra poco, con lei parliamo di questa mostra internazionale a 60 anni dalla scomparsa di Gino Severini, che insomma è stato un artista molto molto famoso. Fernanda, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, grazie.
0: Allora, dal 5 luglio, quindi iniziata da poco, al 1 novembre, il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini. Fernanda, ricordaci chi è.
3: Sì, è un grande artista che pochi conoscono in Italia, ma quando si parla di futurismo non si può non pensare a lui, insieme a Marinetti, il fondatore, conosciuto ahimè piuttosto in Francia, a Parigi, in Germania, nella Berlino degli anni 20, e però ritorna a Cortona, un po' come Père Lachaise, il cimitero cortonese monumentale accoglie le sue spoglie ed è luogo anche quello di pellegrinaggio, di preghiera.
0: Anche perché lui, non abbiamo detto, Fernanda, scusami, è nato a Cortona, quindi
3: è nato a Cortona.
0: Appunto, quindi voglio dire che Cortona celebri, diciamo, i 60 anni dalla scomparsa, diciamo, è nelle cose. Senti, intanto tu hai intervistato Lilli Maggi, che è vicepresidente della Fondazione Gino Severini, che è fondata dalla figlia del pittore, che è Romana Severini. Sentiamola.
4: Ho una grande ammirazione per quest'uomo, oltre che un grande affetto, perché parlando con la figlia Romana mi racconta spesso degli aneddoti legati al padre e quindi sono entrata quasi in confidenza con quest'uomo, credo di conoscerlo abbastanza bene. E la fondazione, credo, questo bisogna chiederlo alla Romana, lei che ha voluto fare questa fondazione, che abbia lo scopo intanto di mantenere viva la memoria e le luci accese su questo grande pittore, avrà anche il compito di ampliare e di sviluppare tutte le conoscenze. Quest'anno nell'attuale mostra avremo un altro spaccato importante, che è quello dei murales, soprattutto in Svizzera, in sei chiese. Oltretutto, leggendo i suoi scritti, si capisce benissimo che scriveva anche molto molto bene, quindi poteva fare anche il romanziere.
0: Allora, la mostra si intitola Gino Severini, modernità come dialogo. Fernanda.
3: E proprio per questo, l'hai detto tu, è di Cortona, ma in realtà è ritornato a Cortona portando proprio il dialogo tra quella che era l'esperienza classica, anche artistica, italiana, cortonese, rinascimentale, con quella d'avanguardia francese, ed è ritornato proprio in questo dialogo di arte, di figure, di colori, di sensazioni pittoriche, dialogo anche con la religione, perché non dimentichiamo che quando c'era Cortona il vescovo Franciolini fu incaricato anche di portare avanti la processione e quindi verso Santa Margherita le sue tavole di mosaico del dolore di Gesù, che hanno un colore che fa perdere quella sensazione di dolore appunto e di malinconia per andare verso l'alto, quindi un'espressione molto alta di arte e di spiritualità.
0: Tu hai intervistato anche Francesco Attesti, che è assessore alla cultura del comune di Cortona, sentiamolo.
5: Trovarsi al cospetto della monumentale tela del Pampan a Monico di Gino Severini è un'esperienza davvero unica. Ci sono 3 metri per 4. Per l'occasione della mostra esposta presso il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca della città, a partire proprio dal 5 luglio. Questa opera accoglie il visitatore davvero con una forza d'urto e dirompente. C'è un vortice di colori e una scomposizione dello spazio che letteralmente fanno davvero vacillare davanti a quest'opera. Lo spazio nasce proprio dalla frequentazione Severini presso questo locale di cabaret parigino che si chiama Monico. Questo spazio viene letteralmente demolito e ricomposto a seconda del gusto del pittore. Ci sono dei tasselli di luce, perché questa è una tecnica divisionista che si scompone in tessere di colore puro che compongono i personaggi e tutto lo spazio intorno. Non esiste più la distinzione fra il soggetto, lo sfondo, ma come vedere letteralmente il suono, perché qui si va dal ritmo del ballo con queste linee diagonali, le curve con questo movimento perpetuo appunto, fino a un frastuono, perché ci sono frastuono dei colori tra i rossi, gialli, accesi, blu profondi, che evocano tutta la vitalità di questo locale.
0: Ma guarda come ce l'ha fatto vedere l'assessore. A volte si dice in radio, no, purtroppo parlare del quadro, dell'arte, insomma di un paesaggio particolare perde. Lui ce l'ha descritto, infatti poi ho visto il quadro e lui l'ha definito perfettamente.
3: Ma c'è di più, lui, l'assessore è un musicista, quindi ha percepito anche evidentemente le note musicali,
0: musica.
3: Il pan pan del titolo, no? La danza du pan pan, e poi il dialogo di cui si parlava prima, hanno escogitato un sistema meraviglioso che io ho provato con un visore per poter entrare una dimensione in 3D, per entrare proprio nello spettacolo e quindi all'interno di quella danza, quindi il dialogo anche tra il pittore e lo spettatore. Il visitatore.
0: Allora, speriamo di poterla vedere, veramente una cosa eccezionale, iniziata il 5 luglio, andrà avanti fino al 1 novembre al MAEC di Cortona. Gino Severini, modernità come dialogo. Fernanda, anche a te grazie per essere stata con noi questi mesi, ci risentiamo a settembre.
3: Grazie a voi tutti.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, grazie a voi per averci seguito in questi mesi. Il Territorio Parla riprenderà a settembre.

0: Addiction. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge. Summer Addiction.

0: Sa, scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Buonasera da Andrea Domaschio. Spagna sconvolta dal vasto rogo d'Almeria, dove hanno trovato la morte almeno 12 persone. Il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, nel fare il punto della situazione del terribile incendio di Los Gallardos, nella provincia appunto andalusa di Almeria, ha spiegato che le vittime sono in maggioranza di nazionalità straniera, soprattutto britannici e belgi. Solo un morto sarebbe spagnolo. Inoltre ci sarebbero almeno 8 feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra.
7: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilskij, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
6: Entriamo in Italia, dove l'emergenza caldo anomalo si prolungherà per un'altra decina di giorni su gran parte del nostro paese. Bollino rosso confermato dopo oggi anche per i prossimi 2 giorni per Firenze e Perugia. Il massimo livello di rischio caldo per i 2 capoluoghi di regione in Toscana ed Umbria è certificato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che riguarda 27 centri urbani del nostro paese. E la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per maltempo con forti venti e temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani, sabato 11 luglio. In alcune zone l'allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. Lo stesso avviso di allerta gialla per forti temporali è stato emesso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in particolare per la pianura e parte della fascia costiera, escluse l'area di Trieste e quella montana. Piogge domani previste anche in Trentino, alcune anche a carattere intenso, e in Alto Adige, ma senza particolari criticità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 10-11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10-11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
1: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
6: Radio Icaro.
7: Vai bella.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
5: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
6: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
7: Radio Icaro.
8: Vai bella.

0: In Blu 2000 News.
1: La nuova coscienza ambientale parte da lontano. 50 anni fa il disastro di Seveso dall'ICMESA di Meda si sprigionò una nube tossica che colpì un vasto territorio lombardo. Stamane le commemorazioni con la partecipazione del presidente Mattarella. Spagna, devastante rogo nella regione dell'Andalusia. Nella zona di Almeria morte almeno 12 persone per un incendio, forse causato dal crollo di un grosso cavo elettrico aereo. I dispersi sarebbero tuttora una ventina.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel...

0: Look.
1: Radio Icaro Rubicone, radio in espansione.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Nella notte tra il 20 e il 21 giugno scorso, durante il lungo weekend della Notte Rosa, si è consumata una violenza sessuale sulla spiaggia di Viserba. Vittima una ragazza di 23 anni, di origine nordafricana e residente nel Riminese, che solo il giorno seguente ha trovato la forza di denunciare l'accaduto ai carabinieri. Mentre si trovava da sola nella zona di Viserba, ha raccontato ai militari, ha incrociato un conoscente col quale, pur non conoscendone il nome, aveva scambiato qualche parola anche in altre circostanze. I due si sono appartati per fare due chiacchiere, ma all'improvviso l'uomo ha estratto un coltello e si è fatto consegnare lo smartphone per impedirle di chiedere aiuto. Poi, sotto la minaccia dell'arma, l'ha obbligata a seguirlo sulla spiaggia dove si sono consumati gli abusi. La violenza sarebbe stata confermata anche dagli accertamenti effettuati dai sanitari del pronto soccorso dopo la denuncia. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identità del violentatore. Non fanno in tempo a scendere dal treno a Riccione che vengono avvicinati da PR che propongono la vendita di biglietti per locali e discoteche, una promozione che spesso viene effettuata con modalità aggressive e disturbanti. Per arginare il fenomeno, gli agenti della polizia locale intensificheranno le verifiche nelle aree pubbliche adiacenti allo scalo ferroviario riccionese. Gli interventi si muovono nel solco del regolamento di polizia urbana che vieta qualsiasi forma di intermediazione, prenotazione o vendita di ingressi per locali da ballo. Riguarda anche Rimini l'allerta gialla per maltempo emanata dalla regione per la giornata di domani, previsti infatti temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni si svilupperanno sui rilievi dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, con successiva estensione alle aree di pianura. In serata tenderanno ad interessare prevalentemente il settore centro-orientale per poi spostarsi verso quello costiero nel corso della notte, con tendenza poi all'esaurimento. Stabili circa le temperature. Questa sera alle 21 prenderà il via un corteo storico nel centro cittadino incentrato sulla figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Vi prenderanno parte associazioni storiche di Gradara e del territorio nell'ambito di un evento organizzato insieme alla città di Rimini. Gli abiti e gli oggetti appartenuti a Sigismondo sono stati mostrati in anteprima alla stampa in mattinata.
3: Una giornata a Rimini dedicata alla figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta, promossa dal comune di Gradara in collaborazione con il comune di Rimini per presentare al pubblico il progetto di ricostruzione storica e filologica dell'armatura, della spada e degli abiti cerimoniali del signore della città. Un evento che arriva al termine di un articolato percorso di ricerca, studio e ricostruzione dell'apparato armamentario e degli abiti cerimoniali di Sigismondo Pandolfo Malatesta, così come raffigurati negli affreschi del Tempio Malatestiano. L'anteprima alla Sala degli Arazzi dei Musei Civici di Rimini ha messo in mostra la replica dell'elmo con cimiero e gli speroni di Sigismondo, oltre al farsetto e gli apparati tessili ricostruiti a partire dai resti di tessuto riconducibili al Malatesta.
4: Sigismondo Malatesta era uno dei più famosi condottieri della regione. Possiamo dire che le armature di questo tempo erano i Ferrari del tempo, erano cose bellicose ma anche belle cose, perché erano fatti da maestri del loro mestiere.
3: La manifestazione vuole celebrare la collaborazione tra le città di Gradara e Rimini, unite da una comune eredità malatestiana, e rappresenta al tempo stesso un momento di divulgazione del grande lavoro scientifico artigianale svolto negli ultimi 2 anni per restituire al pubblico l'immagine storica del signore di Rimini. Un corteo storico poi celebrerà l'evento, con partenza dal Ponte di Tiberio, il passaggio attraverso Piazza Malatesta e Castel Sismondo, fino a Piazza Tre Martiri, il tutto condito da brevi spettacoli di combattimento con spade e performance di mangiafuoco. Il corteo avrà inoltre la finalità di promuovere assedio al castello, in programma a Gradara dal 17 al 19 luglio, dove sarà nuovamente possibile ammirare l'armatura e gli abiti di Sigismondo Pandolfo Malatesta.
5: Questo evento dedicato a Sigismondo Pandolfo Malatesta onora e illumina uno dei momenti più importanti che il nostro stesso museo illustra con importanti manufatti d'arte. Dunque, noi lo ospitiamo molto volentieri, sperando che siano sempre di più le iniziative dedicate al nostro splendido Rinascimento.
2: Dopo la lunga attesa, ora è il momento di serrare i tempi per la costituzione della nuova Rimini Calcio. L'amministrazione comunale ha pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse, il servizio di Roberto Bonfantini.
0: Tutto in 18 giorni. Dopo un'attesa durata mesi, adesso si deve correre e anche a velocità sostenuta. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha fatto pervenire solo ieri pomeriggio, 9 luglio, al sindaco Sede Golvad, formale comunicazione sulla possibilità di attivare la procedura per l'assegnazione del titolo sportivo della città di Rimini, secondo quanto previsto dall'ormai famigerato articolo 52,10 delle NOIF, fissando nel 27 luglio il termine ultimo per presentare tutta la documentazione richiesta, insieme ad un contributo di 150.000 euro. Questa mattina la giunta comunale ha approvato l'atto che definisce i requisiti necessari, le modalità di partecipazione e la documentazione richiesta ai soggetti interessati. L'avviso per la manifestazione di interesse per l'iscrizione di una società al campionato di eccellenza 26-27 è stato pubblicato sul sito del comune. Sono ammesse a partecipare società o associazioni sportive dilettantistiche già costituite, così come singoli o gruppi intenzionati a costituire una nuova società sportiva dilettantistica. I concorrenti dovranno presentare un piano triennale con relativo business plan che attesti la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari, con particolare riferimento agli obiettivi sportivi della prima squadra, del settore giovanile e del settore femminile, ed eventuali progetti di valorizzazione e marketing territoriale legati alla storia calcistica di Rimini. Tra la documentazione richiesta anche la presentazione dell'organigramma completo della società o associazione, l'attestazione da parte di ciascuno dei soci di non aver riportato condanne penali e copia dell'assegno a titolo di contributo richiesto dalla FIGC. Il termine ultimo per inviare la manifestazione di interesse è fissato per le ore 11 di sabato 18 luglio. Un'apposita commissione istituita dall'amministrazione comunale valuterà a stretto giro le domande e individuerà il soggetto da proporre alla FIGC per l'assegnazione del titolo sportivo. L'ultima parola sull'iscrizione spetterà poi alla federazione.
2: Questa è l'ultima notizia, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Very mad world. Mad world. In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Chiediamo, Signore, di essere liberati, di ritrovare la nostra libertà, la nostra dignità. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Padre, che hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona a noi tuoi fedeli una gioia santa, perché siamo liberati dalla schiavitù del peccato e godiamo della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Osea. Torna dunque Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore. I giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con un animo generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siate voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.

io vi mando come pecora in mezzo a lupi. E il Signore non ha scelto questa strada come una strada pericolosa, una strada destinata al dolore, alla persecuzione violenta. Questa strategia è una strategia protettiva. Essere mandati come pecore in mezzo a lupi è il modo migliore per essere salvati, per non essere uccisi, per non essere rapinati. Il buon San Francesco, che tutti amano, tutti stimano,

se è fragile e indifeso, non suscita paura. Vi ricordate, ieri sera, né borsa, né bisaccia, né sandali, né bastone. Il discepolo che ha tutte queste cose appare come un potenziale pericolo, oppure appare come una potenziale preda, da predare. Meno il discepolo di Gesù ha delle cose e più è facile che non le abbia sottratte in maniera furtiva ad altri, più è facile che non sia una preda interessante per essere rapinata. Mandati come pecore in mezzo ai lupi, senza né armi, senza nessuna difesa. È quello che raccomandava a se stesso Charles de Foucault nel deserto, per essere immagine più viva di Gesù. Perché questo deve essere il nostro unico pensiero, il nostro unico obiettivo, il nostro unico desiderio, che in tutte le cose, anche nei minimi particolari, assomigliamo il più possibile a Gesù, perché è Lui il nostro Maestro. Non abbiamo altro Maestro che Lui.

0: Preghiamo. Affidiamo al Signore le preghiere della Chiesa e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la Santa Chiesa, pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua fede e della sua testimonianza sia lievito che fermenta la massa, preghiamo. Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché sia loro riconosciuto il diritto a costruire una piena dignità e uguaglianza, il loro futuro secondo il piano di Dio, preghiamo. Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, perché mediante la nostra conversione ritrovino fiducia nella potenza del Vangelo, preghiamo. Per noi qui presenti, perché la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete situazioni della vita, preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Paolo, Mario, Vittorio, Adele e Teresa. Preghiamo. Ascolto, Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del Tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo d'una sola voce la Tua gloria.

Veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Paolo, di Mario, di Vittorio, di Adele e di Teresa, che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola.

0: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava